0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tutto Zanni, quello di colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2005,

il mio solo destino. Posso soltanto amarti se

23 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

0: Buongiorno Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 5 e 59.
1: Cerco di entrare delicatamente nelle vostre case, nelle vostre autoradio per augurarvi il buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Certo che dormire con l'aria condizionata, deumidificatore, quello che volete. Poi la mattina ti alzi che ho il naso un po' tappato, però succede. Buongiorno a tutti, sta per cominciare colazione da Zanni. Prima dobbiamo fare e svolgere il nostro rito quotidiano, ovvero dare la linea a Paolo Fox per conoscere quello che sarà l'andamento della giornata secondo gli astri.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni, comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve. Amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, i nuovi progetti, i nuovi programmi partono con mille ansie. C'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'Acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani, nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone di Giuli e Biagio Antonacci che dà il via ufficialmente a questa giornata di giovedì 3 settembre.
2: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con

0: No, sono preoccupato. Scusi, lei chi è? È nuovo da queste parti? Signor Gianluca il tenente? Devo dire che stanno militarizzando gli studi di Latte e Miele. Buongiorno a tutti. Beh, dopo il generale, so che una delle notizie virali di questa giornata parla del generale che dovrebbe essere il cavallo di Troia, ma Troia non si trova vicino Foggia, in provincia di Foggia, no? Dovrebbe essere così. Vabbè, salutiamo tutti quelli che sono svegli questa mattina, già dalle 6 del mattino, magari state già lavorando perché molti si svegliano anche molto prima, fanno colazione. Salutiamo gli amici dei bar, chi sta facendo colazione e chi naturalmente si sta spostando da casa per raggiungere il posto di lavoro o viceversa. Anche oggi inizia la nostra giornata di Latte e Miele con un sacco di cose, perché abbiamo tanti belli argomenti da trattare questa mattina, e non solo signori, perché come al solito vi lascio spazio, perché la radio e il buongiorno di Latte e Miele lo fate anche voi attraverso i vostri messaggi che arriveranno al 335-787-1910, perché magari volete augurare il buongiorno, vi siete dimenticati di fare il compleanno ad un amico, ad una vostra amica, siete innamorati, volete raccontarci la vostra storia d'amore, siete stati traditi, avete beccato il vostro fidanzato, la vostra fidanzata che vi tradiva, quindi volete sfogarvi e raccontarci queste cose. Ecco, sappiate che noi siamo una porta aperta a tutti, anche per quelli che vogliono venire a scroccare la colazione.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
3: Latte e miele.
4: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
3: Latte e miele.
5: Ti muovi lentare, ti lasci guardare, che Italia.
6: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

irrecuperabile Trigno e Dermalmeta insieme con questa canzone, insomma, che ha dato effettivamente un altro buongiorno a quelli che noi amiamo definire alzarsi, gli amici della prima ora di Latte e Miele, quelli che si alzano veramente molto molto presto. Qual è la cosa più importante da fare di prima mattina per dare la carica alla giornata? È la colazione, perché la colazione è fondamentale. Pensate che in Costa Rica, esattamente nella penisola di Nicoya, ci sono un sacco di centenari e a quanto pare, secondo uno studio, sembrerebbe che il motivo della longevità di questa popolazione è dovuta esattamente alla colazione. Quali sono gli ingredienti principali della colazione di questa popolazione? Allora, tortillas di mais nixtamalizzato, che è praticamente un processo che ne libera minerali e vitamine essenziali. E poi ci sono un sacco di benefici nutrizionali, in questo caso, perché forniscono proteine ad alto valore biologico, e poi il valore dello stile di vita, perché loro conducono sicuramente una vita molto tranquilla. Dovremmo farlo anche noi. Tutto questo concluso con un buon caffè tostato, ovviamente in Costa Rica, che vuoi fare? Hai capito? Sti nicoiani, anzi direi

sicuramente questa è la nostra preferita della settimana, Achille Lauro, la città degli angeli, anche perché è il nostro disco Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, buongiorno da Gianluca che si sta occupando della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche ad Elena che in questo momento sta facendo colazione con un toast bacon e poi lei ama anche la frittatina accompagnata anche da una spremuta d'arancia. Ragazzi, ma che colazione abbondante. Io sono più per il dolce, ad esempio io mi sparerei a quest'ora un bel cappuccio con due brioche. Lo so che quello che sto per dire non è giusto, però io amo la brioche calda, non dico appena sfornata ma quasi, no? Perché sicuramente è più morbida, quel profumo. Infatti se passate nei bar a quest'ora sentite proprio quel profumo di brioche calda. E dovremmo organizzarci anche qui in studio e arrivare la mattina, facciamo a turni, con le brioche appena sfornate. Voi come siete messi a livello di colazione? Come la fate? Che cosa mangiate solitamente per dare la carica alla vostra giornata? Ci sono anche quelli che la colazione proprio non la fanno e, come dicono gli esperti, ragazzi, bisognerebbe farla la colazione, perché sennò ti viene a mancare proprio quella cosa che ti permette proprio di iniziare la giornata con la giusta energia. Energia che noi di Latte e Miele assolutamente non manca. Tra poco sicuramente inizieremo a sentire anche i vostri vocali che stanno intanto arrivando al 335-787-1910 e vi ricordo che in colazione da Zanni, oltre a scroccare la colazione e raccontarci come fate la colazione, non sarà sempre così ovviamente, parliamo di diverse cose e soprattutto vi diamo la possibilità di fare degli auguri ad una persona speciale prenotandoli ovviamente al nostro numero anche durante la giornata, perché se vi viene in mente potete farlo. E la cosa più importante anche da ricordare è che noi possiamo anche svegliare chiunque, volete fare anche uno scherzo, noi siamo ovviamente qui a vostra disposizione.

0: Mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mia.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Un saluto a Stefano che è in direzione Monte Grotto Terme in provincia di Padova. Ciao, buona giornata anche a te, penso per lavoro o per piacere. Ma per piacere sicuramente. Ora ascoltiamo Pino Daniele, tutta nata storia.

0: Pop hanno fatto un album solo, ma veramente entrato nella leggenda della musica italiana, qualcosa di grande. Proprio ieri sera, poco prima di addormentarmi, stavo guardando il concerto di Cesare Cremonini che hanno dato su Rai 1. E ragazzi, lui è veramente un grande. Poi io ho un debole per Cremonini, per un motivo, cioè oltre che un grande artista, e ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente, è che è nato il mio stesso giorno, certo 10 anni prima, però festeggiamo il compleanno lo stesso giorno. Non è ancora il nostro momento, anzi magari è il momento di qualcuno di voi che sta per festeggiare il compleanno, e se ce lo volete comunque ricordare qui a Latte Miele, potete farlo attraverso il nostro WhatsApp 335 787 1910. A proposito di colazioni, ma voi veramente ci volete bene, anche se virtuale, facciamo colazione insieme a questa amica. Chi è?
1: Ti mando comunque un po' di cornetti che preparo io, sono buonissimi.
0: Mamma mia, guarda che
1: dentro c'è lo yogurt greco.
0: Allora, tutto bene carissima, i cornetti sono spettacolari. Ecco, nel mio caso lasciamo perdere lo yogurt, piuttosto o vuota o alla marmellata, o ancora per essere quello che mangia le cose salutari, no, nel senso che salutiamo e basta, al miele, va bene? Integrale al miele o senza l'integrale, l'importante è che siano buoni, e dall'aspetto mi sa, cara, proprio di sì. Voglio

0: è scientificamente provato che ci sono delle canzoni che quando le ascolti ti fanno venire la pelle d'oca, ecco. Questa è una di quelle, voglio calore sulla mia pelle, così cantava Emma qualche minuto fa qui su Latte e Miele. Tra l'altro voglio calore, andiamoci piano, perché qua mi sa che il calore va avanti, ci sono gli amici siciliani, ogni tanto leggo anche qualche messaggio arrivato nella giornata di ieri dove dicono non ne possiamo più di questo caldo. Beh, ma il vantaggio che si ha, non so, in Calabria, in Puglia, in Sicilia, in tutte le località di mare, è che quando fa troppo caldo uno prende, si tuffa, si fa un bel bagnetto, si rinfresca e poi può tornare all'attività, diciamo, giornaliera, no? Pensate, noi di Milano, ok, la pausa pranzo, dove la facciamo? Triste con la schiscetta, perché vabbè dai, qua al nord dobbiamo dirlo, siamo abbastanza tristi. Al sud invece è tutta un'altra cosa, la pausa pranzo, altro che pausa pranzo, cioè è pausa ricevimento, perché dura un paio d'ore o è un luogo comune, però insomma anche se fosse di un'ora, però hai la possibilità comunque di prendere il sole, abbronzarti, metterti di buon umore, farti un bagno e così via. Vabbè, abbiamo parlato di questo, ma cerchiamo conferme anche per capire come sarà il tempo nelle prossime ore, e lo ascoltiamo grazie agli amici dei ilmeteo.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Giovanotti, la primavera qui su Latte Mierida, che faccio un giro di saluto. Allora, Giovanna, quindi tu la mattina, prima di mettere il piede fuori dal letto, pensa di mettere il piede destro, perché se poi ti alzi col piede sinistro potresti avere la giornata storta. Questo ovviamente vale per tutti quelli che stanno ascoltando Latte Miele, colazione da Zanni. Oh ragazzi, abbiamo quasi terminato la prima ora, la prima parte di colazione da Zanni. La seconda, io già ve lo anticipo, magari apriamola in modo simpatico, col sorriso, no? Facendo ascoltare magari una delle vostre barzellette, perché so che voi nel raccontare le barzellette siete veramente i numeri uno. Se siete dei bambini ancora meglio, ma credo che i bambini a quest'ora stiano dormendo, ma anche gli adulti insomma sono i benvenuti. Ve lo ricordo ancora e lo faccio più che altro per quelli che magari stanno ascoltando Latte Miele per la prima volta: 335 787 1910.

0: poco ci affacceremo in una nuova ora di colazione da Zanni. Sto aspettando le vostre barzellette, 335-787-1910.
1: Latte e miele. Partenza, via.

0: perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Sei e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Safe, parlare d'amore. Tra l'altro lui è un amante di gatti e ho scoperto parlando con lui proprio a Sanremo che ha questa passione per i gatti e che tra l'altro cita anche in questa canzone. A proposito di gatti, voi lo sapevate che guardando tutti i video dei gattini vi mette di buon umore? Beh, ma non è che ci vuole chissà quale scienza infusa per dire che guardare video di gattini ci mette di buon umore, anche perché i gattari sono tantissimi, io ne conosco veramente tanti e ci sono amici addirittura che hanno 3-4 gatti in casa, chi 10 addirittura, perché hanno magari un grosso giardino dove poterli tenere. E poi i gatti insomma sono un po' strani, no? Sono coccolosi, sono belli da accarezzare, hanno la loro particolarità. Sicuramente tra poco vi parlerò di un gatto speciale. Intanto ho visto così mentre andava la canzone di Safe che stanno arrivando dei messaggi con delle barzellette. Io ne scelgo uno solo però, uno solo, poi magari al limite gli altri li mandiamo in onda anche, non so, domani, cioè scegliamo le barzellette migliori, quelle che ci mettono addosso il sorriso e soprattutto il buon umore.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
2: E batte tuo animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia e la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato alla maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia nella mattina di Latte e Miele, si chiama Colazione da Zanni. Sapete che facciamo colazione tutti i giorni tra le 6 e le 8 del mattino. Torniamo a parlare di gatti, perché c'è una notizia che è tornata virale sui social, che è quella del gatto di 17 kg, perché i padroni cosa facevano? Gli davano i biscottini, secondo me anche la lasagna, perché per ingrassare di 17 kg, cioè, ce ne vuole. A un certo punto si sono resi conto che era talmente grosso questo gatto che l'hanno portato in un centro dimagrimento per gatti, l'hanno messo un po' stecchetto, diciamo così. Probabilmente gli facevano fare anche degli allenamenti, un po' come noi, no? Quando andiamo in questi centri per dimagrire. Non ha resistito, ha cercato di scappare. A un certo punto l'hanno trovato e hanno fatto la foto, è lì che è diventato virale il tutto, perché cercando di scappare è rimasto incastrato in una scarpiera, probabilmente nascondendosi, eccetera. Come si saranno accorti che c'era il gatto nella scarpiera? Perché hanno sentito il miagolio di questo gatto, no? Miau! Miau! Perché la voce...
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Anche perché un gatto di 17 kg mica miagola così. Così, miau, no, cioè ha sicuramente la voce un po' più grave, un po' più grossa. Buongiorno e salutiamo anche tutti i vostri pelosetti che magari in qualche modo si sentono coinvolti in questa notizia. Adesso invece ascoltiamo la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: lassù. Meraviglioso errore, la canzone di Gianna Nannini qui su Latte e Miele. Saluto Marco che oggi festeggia il compleanno, 55 anni, ciao Marco, auguri. Poi invece devo salutare un altro che ormai fa parte del club della colazione, lo salutiamo quasi tutti i giorni, che è Roberto, che ci manda il cuore da Verona, dice: Latte e Miele, siete e sarete sempre la mia radio preferita. Adesso per chi è in auto o per chi naturalmente è sintonizzato con noi, vogliamo farvi iniziare la giornata con il sorriso, in questo caso un po' macabro, perché abbiamo la barzelletta del giorno. E allora facce ride,
1: ragazzi, che cos'era quel rumore? No, niente mamma, stavamo giocando, il nonno è caduto giù dalle scale della cantina. Come è caduto giù? Ma si è fatto male? No, non si è fatto niente, tranquilla, solo che non riusciamo a trovare la testa. Ciao da Giulio.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Yeah. Oh.

0: Zanni, dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
5: E si ruba l'amore a...
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
9: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
10: Latte e miele. Cerco.

Federico che ha il dente avvelenato perché vorrebbe multare tutti quelli che attraversano la strada guardando il telefono cellulare. Vabbè, voi cosa ne pensate? Intanto Laura Pausini, Confidati di me, subito Lucio Battisti, Balla Linda.

0: fidati di me, Laura Pausini, il nostro viaggio attraverso la musica si è fermato al 2001. Saluto, vabbè, Federico che insomma abbiamo citato prima, ma saluto anche Nuccia di Reggio Calabria che sul discorso di multare le persone che attraversano la strada senza guardare e guardando soprattutto il telefono dice: concordo pienamente, mi sembra davvero un'ottima idea. D'accordo anche Rossella che invece ci ascolta da Milano, buona giornata anche a te. Continuate a scriverci, a raccontarci la vostra giornata e quelli che sono poi i buoni propositi di questo giovedì 3 settembre 2026. Colazione da Zanni, ora che Ligabue, il muro del suono.
1: Sì.

0: del suono, la canzone di Luciano Ligabue qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, colazione da Zanni con Alberto Zanni e anche con il nostro tenente. Ce l'abbiamo del caffè? Perché c'è un'ascoltatrice che voglio salutare, Franci, che dice: è rimasto un caffè anche per me? Boh, speriamo. Mi fanno segno con la testa di sì. Tra l'altro Franci mi ha mandato questa foto bellissima dell'alba e poi anche del suo bel viso che si intravede in penombra. Comunque buona giornata carissima Franci, buona giornata anche a voi che continuate a scriverci. Potete anche mandare dei vocali, ragazzi, così non fate neanche fatica a scrivere al 335-787-1910. Intanto abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, poi alle 8 insomma ci sarà il cambio della guardia perché arriverà Francesco Bianco.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Start. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio La.

dirti. Grande Vasco con Siamo qui su Latte Miele. Ci sono quelli dell'ultimo minuto come Decio che ci ascolta dalla provincia di Foggia, dice: ciao Alberto, ciao Latte Miele, che ne dite di ritirare la patente a quelli che guidano leggendo e mandando messaggi? Quelli sono pericolosissimi, però sono pericolosi come quelli che attraversano le strisce pedonali guardando il telefono, perché non si rendono conto che magari può passare una bici. Poi adesso con le auto elettriche, ragazzi, che sono silenziosissime, è veramente diventato pericoloso, cioè non ci fai caso, magari sei sovrappensiero anche se lo stai guardando il telefono e ti rendi conto che rischi la vita. Quindi mi raccomando, se guidate, prudenza, non guardate il telefono. L'unica cosa che vi è concessa è quella di ascoltare il Latte Miele a tutto volume.

0: 7:58.
1: Ed è arrivato anche Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: L'unico serio di questa radio.
2: Esatto.
1: Poi tu che sei tu, poi tu che sei tutto, tutte queste notizie. Ce n'è una in particolare, però io voglio capire se è reale oppure no, che riguarda l'Everest.
2: Sì.
1: Che a quanto pare dice che c'è uno studio che rivela che l'urina degli alpinisti
2: sì.
1: contribuirebbe allo scioglimento dei ghiacciai, perché la gente beve, gli alpinisti bevono tanto e non so, fanno una roba.
2: Fa sorridere, però spiega com'è il nostro mondo, perché anche l'Everest è colpito dal cosiddetto overtourism, cioè troppa
1: sì.
2: gente ci va in migliaia ogni anno. Questa è una provocazione ovviamente degli studi, però questo conta, no? Perché se migliaia di persone ogni anno lì non ci sono bagni pubblici frequenti o chimici, quindi come dire fa le sue deiezioni all'esterno,
1: cioè,
2: ecco quello
1: litri,
2: che succede. Ma è normale,
1: cioè,
2: se migliaia di persone vanno lì è normale che ci siano 6.000 litri. La gente è anche un po' maleducata.
1: Vabbè, però se ti scappa, scusa, sei sull'Everest,
2: ci
1: che
2: sono,
1: fai?
2: Ci sono dove,
1: dove la fai?
2: Le bottiglie
1: di plastica, e poi cosa succede?
2: Poi
1: che
2: le bevi,
1: rimangono...
2: poi le bevi.
1: Sì. Beh, per sopravvivenza.
2: Esatto.
1: Va bene, abbiamo iniziato bene questa mattinata. Io finisco, vi saluto, rimango qui ancora per un po' con la redazione per decidere tutto quello che succederà nella puntata di domani di Colazione da Zanni. Intanto vi lascio con Francesco Bianco. È tutto, bye bye, grazie tenente.
2: Che vi lascia con Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni e comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve. Amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, nuovi progetti, nuovi programmi partono con mille ansie, c'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prendi di tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza. Soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche, che tra l'altro per l'acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani. Nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, partiamo con Angina Mango e Marco Mengoni in questo giovedì 3 settembre. Buongiorno ancora da Francesco Bianco, è arrivata anche Natalia Scalatelli. Dunque, ci sono tante notizie, ma prima c'è la sigla.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, vi dicevo, molte notizie, ma è complicato ricostruirle perché non c'è la notizia, diciamo, dominante, anche se diciamo che i quotidiani, quelli più importanti e grandi, si concentrano su questa, su questo dossier dei Financial Times fatto sul generale Vannacci. Poi cerchiamo di capire perché ci sarebbero dei legami con la Russia, che è un po' spaventano, Russia che sta spaventando l'Europa, però che ha avuto l'obiettivo, forse che non voleva, di come dire, riunire tutti i paesi della NATO in modo molto più convinto e convincente. Quindi forse è stato un errore di Putin quello di provocarli troppo, arrivare fino a qui. E poi anche le parole di Tajani per chiudere la questione russa sul fatto che i servizi segreti italiani temono, come dire, che la Russia metta lo zampone anche nelle nostre elezioni politiche che saranno nel 2027.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando ci fa

0: dolci o proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Latte e miele.

Ecco il nostro Tommy Heaven, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ha avuto anche il merito di farci conoscere il Toscana Virus, sapete che ne ha parlato perché un papataccio l'appunto, la febbre, insomma ha dovuto cancellare un po' di cose ma sta meglio. Allora si parla di fine vita, perché? Perché il Veneto è diventato la prima regione amministrata dal centrodestra ad approvare una propria legge sul fine vita per definire e velocizzare l'iter delle commissioni mediche e l'accesso alle cure palliative per i richiedenti. Dunque è grave che non ci sia una legge nazionale, nel nostro paese sono quattro finora le regioni, Toscana, Sardegna,

0: assolutamente continuare la sua vita o la vita dei suoi cari fino a che non sia il nostro Signore a interromperla, ma in realtà è invece chi non la pensa in questo modo, se c'è il diritto, ha la possibilità di poter accedere.
1: Wake up

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando molto in questi giorni appunto di guerra ibrida. Ieri abbiamo anche capito cosa si intende per guerra ibrida con quello che è successo a Lipsia in Germania, ma è di questa mattina la notizia che il controspionaggio di Copenaghen, quindi siamo in Danimarca, ha svelato piani concreti da parte dei servizi segreti russi per compiere azioni contro aziende danesi. Cosa fanno queste aziende? Producono munizioni o armi per gli ucraini. Se ci pensate, è quello che è successo anche in Italia. È stata l'esplosione di un'azienda che produce tra le altre cose anche armi o munizioni. Si pensava a un evento, come dire, colposo, nel senso che casuale, invece sembrerebbe doloso, e si sta indagando anche in Italia in quel senso. Si pensa che ci sia la mano dei servizi segreti russi che stanno colpendo in giro per l'Europa le aziende che forniscono munizioni agli ucraini.
2: Wake up! L'infotainment di Radio Latte Miele.
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina.

0: Style, 6 rotoli a 4,49€ e la bobina tutto strong a 2,49€, resistente e super assorbente, pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
10: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo sulla Temiere, cercheremo di capire quanto pagheremo di gas nella prossima stagione, quindi in autunno. Prima ci sono Claudio Amori con Non succederà più, poi Nietzsche che dice il zucchero. A tra poco.

0: Nietzsche che dice: ecco lo zucchero qui su Radio Latte Miene, che ci conferma il suo potere da karaoke. Le sue canzoni le conosciamo tutte, le sappiamo cantare tutti. Allora, vi dicevo di questi rincari in bolletta. È arrivata la conferma dell'ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in pratica è quella che decide i prezzi, perlomeno per quanto riguarda i clienti vulnerabili. È questo che ci fa pensare, perché se anche le bollette dei clienti vulnerabili registreranno un più 7%, significa che anche gli altri non staranno meglio. Stiamo parlando di 2.300.000 famiglie. 102 euro in più all'anno significa almeno, quindi potrebbero essere anche maggiori, perché secondo il Codacons la bolletta media annuale del gas sale a 1.581 euro. Naturalmente è una media, perché poi dipende dove abitiamo, quanti siamo, quanto è grande la casa. Rispetto all'agosto dell'anno scorso, però, le tariffe sono più alte del 33,8%. In questo caso, se non siete nelle 2.300.000 famiglie vulnerabili, significa un aumento di 400 euro all'anno, che cominciano a sentirsi in modo significativo. In base ai dati Istat, rispetto all'anno scorso, anche le tariffe del mercato libero sono in crescita, più 11,3% per il gas e più 17,9% per la luce. I rincari della materia prima, uniti anche all'uso massiccio, lo sapete, no, della corrente elettrica quest'estate per i condizionatori che ancora servono perché fa caldissimo, hanno appesantito le spese energetiche complessive.
1: Latte Miele, wake up!

0: Lo strano percorso, c'è anche Max Pezzali qui su Radio Latte Miele. Allora, il tempo, perché vedete che fa caldo questo fine settimana, farà caldissimo, secondo le previsioni meteo saranno ancora oltre i 40 gradi in alcune zone del sud, soprattutto alcune zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, e quindi farà veramente molto caldo. Farà molto caldo anche al nord, con temperature che supereranno agevolmente i 35 gradi centigradi. Ma lo stiamo vedendo anche in questi giorni, c'è ancora molta afa. Allora, un cambiamento un po' significativo, perlomeno al nord, dovrebbe arrivare martedì 8 settembre. Arriverà una perturbazione che dovrebbe portare, insomma, delle piogge che dovrebbero abbassare le temperature. Queste piogge poi nella giornata di mercoledì scenderanno anche nel centro Italia, e questo farà proprio scendere le temperature. Attenzione, perché invece al sud del nostro paese, soprattutto l'estremo sud, le temperature resteranno altissime anche settimana prossima.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Spot. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere, con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Latte e miele.

0: conforto, Tiziano Ferro con Carmen Consoli qui su Radio Latte Miele. Allora, in tutto questo avete visto che il caso di Torino è diventato ormai politico, no? Questo cittadino del Bangladesh che ha toccato un seno a una tredicenne ed è stato scarcerato due giorni dopo ha provocato molte reazioni, e la cosa che colpisce è che ogni volta che succedono queste cose si sente che il Ministero di Giustizia manda gli ispettori, no? Che sembrano un po', per chi ha letto ad esempio Harry Potter, no? Sono gli ispettori del Ministero della Magia che arrivano a sistemare tutto. In realtà ho visto i dati, tendenzialmente la responsabilità viene girata sulle mancanze di organico, perché solo una frazione veramente piccola delle verifiche ispettive e delle relative istruttorie sfocia in vere e proprie azioni disciplinari. Quindi sembra più una mossa, cioè così, per accontentare l'opinione pubblica, mandare gli ispettori, ma poi se si vanno a vedere i dati sono veramente pochissimissimi i magistrati che poi hanno azioni disciplinari dopo l'arrivo degli ispettori del ministero. Quindi staremo a vedere anche qui quello che ci diranno. Certo che una ragazzina minorenne toccata sul seno è un fatto grave.
1: Latte Miele Wake Up.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, c'è anche Gaia su Radio Latte e Miele. Partiamo così in questa seconda ora insieme, giovedì 3 settembre 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, vi dicevo che c'è un'emergenza per quanto riguarda gli asili nido e le scuole materne, non riguarda il numero che è esiguo, ma riguarda il fatto che non ci sono condizionatori e se ci pensate le temperature sono altissime, 35, 36, 37 gradi anche al nord, 40, 42 al sud, quindi diventa veramente molto complicato. Pensate che sono solo circa il 7% gli edifici adibiti a uso scolastico, compresi quindi i nidi e le scuole dell'infanzia, a disporre di un sistema di condizionamento o climatizzazione dell'aria. Più di 9 scuole su 10 sono prive di condizionatori, oltre il 92-93% degli asili e delle scuole d'infanzia fa affidamento solo sulla ventilazione naturale o su impianti tradizionali di solo riscaldamento invernale, quindi che non servono a nulla in questa stagione. C'è anche una forte disparità territoriale, perché le regioni con percentuali più alte di edifici scolastici con aria condizionata sono le Marche, circa il 26%, e la Sardegna, circa il 15%. La maggior parte delle altre regioni, quindi anche quelle molto grandi come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Lazio e la Campania, generalmente oscillano tra il 6 e il 9%, è un'emergenza il fatto che non ci sia, perché ormai abbiamo capito che il caldo non è più un'emergenza ma è una condizione, e quindi naturalmente bisogna dotare le scuole di questi strumenti.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: 50 anni fa una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera
10: la mente. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Ah, è la cumbia della noia. Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte e miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
12: Latte e miele.

0: Cabana Irama su Radio Latte e Miele. Tra una settimana esatta vedremo insomma come se la cava come giudice di X Factor. Intanto rimaniamo in tema televisivo, perché ci si chiede chi a questo punto condurrà Report su Rai 3 dopo le accuse di tradimento dei colleghi e i veleni anche in un'intervista di Siegfriedo Ranucci, che l'ha definita mediocre e mentitrice. Arriva il passo indietro di Giulia Presutti, che era stata scelta come conduttrice per il programma. Dice: vabbè, me ne vado, così almeno non voglio creare problemi. Vediamo cosa farà l'altro, Pier Vincenzi, anche lui non amatissimo dagli inviati storici. Ieri c'è stato un incontro tra gli inviati storici e la RAI. In realtà, finito l'incontro, gli inviati storici del programma hanno detto che si è aperto un importante dialogo con l'azienda e molto probabilmente sarà una conduzione a quattro, con a rotazione, con gli inviati storici del programma che condurranno appunto il programma stesso, e dovrebbe partire a novembre.
1: Wake up

0: La città degli angeli di Achille Lauro è il disco lattemiae di questa settimana. Allora, parliamo di Ryanair, perché taglierà migliaia di voli invernali per il caro carosene e avverte che aumenteranno in modo consistente le tariffe in generale. Perché? Perché lo sapete che il kerosene è aumentato dell'80%, quindi cifre davvero molto molto importanti. Le conseguenze ci saranno anche in Italia, perché diversi voli interni verranno cancellati, soprattutto le rotte medie verranno cancellate. Sapete che in alcuni casi ormai Ryanair è una vera e propria compagnia di bandiera, tra virgolette, in Italia, perché collega alcuni aeroporti con altri aeroporti che altrimenti sarebbero sguarniti, quindi davvero un problema. Vedremo quello che succederà e quali saranno i voli che verranno tagliati nel periodo autunno-inverno. Ci sono città, ad esempio penso a Pescara, che è collegata con Milano solo con Ryanair, con un volo. Vedremo se quello sarà mantenuto o sarà cancellato.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Lattemiene. Prometto.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Spot. I want it to be free.
8: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce

0: E surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
4: Tra poco su Radio Latte Miele, quando torniamo, cercheremo di capire cosa non torna nel triplice omicidio di Pietralata. Prima vi lascio ad Alberto Fortis con Nuda e Senza Seno, poi c'è Antonello Venditti con la più morigerata 21 modi per dirti ti amo. A

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti, Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di quello che è successo a Pietralata, lo sapete, il triplice omicidio, Luca Basciano, Valentina Panbianco, la piccola Bianca invece, che era la bambina disabile, che curavano. Pensate che in Italia ci sono circa 400.000 famiglie che sono nella condizione di loro, quindi bisogna davvero pensare a come essere vicini a queste persone. Comunque oggi cominceranno gli esami per l'indagine, per capire meglio la situazione. Si farà il test dello stab, sapete, che per capire chi ha sparato, perché è importante capire anche da chi è partito il colpo. Ci sarà l'autopsia che ci spiegherà come sono morti tutti e tre. Sapete che anche il cane è stato ucciso. E si sta ragionando sui viaggi che facevano in Messico, non per turismo ma per turismo sanitario, quindi tre viaggi costati circa 50.000 euro in Messico per questa cura sperimentale con cicli di cellule staminali e uno di Citotron, che è un macchinario che emette onde a radiofrequenza e risonanza magnetica rotazionale per stimolare i tessuti. Allora, non c'è uno studio che ci dica che questo trattamento funzioni davvero, perché ci vogliono anni, bisogna capire, ma sono tante le famiglie italiane che fanno questi viaggi della speranza in Messico. Immagino, non sono genitore, ma immagino che quando tuo figlio abbia una malattia così importante tu sia pronto a qualsiasi cosa, no? Per poter tornare a vivere in un certo modo, non che non sia vita quella, però certo la preoccupazione è altissima, quindi già secondo me dobbiamo cominciare ad aiutare queste decine di famiglie che stanno facendo questo percorso in Messico, perché è importante stare vicino e capire insomma cosa sia successo, perché secondo gli amici non c'erano problemi economici.
1: Latte Miele, wake up.

0: Amore da favola, Giorgia, 1997, quindi l'anno prossimo compie 30 anni questa canzone, anche l'album che la contiene. Siamo su Radio Latte Miele e parliamo del primo sciopero dei treni di settembre. Macchinisti e capitreno hanno confermato la mobilitazione per 24 ore dalla sera di lunedì 7 settembre a martedì 8 settembre, quindi attenzione, ci saranno cancellazioni e disagi, come sempre dovete verificare, perché le compagnie sia Trenitalia che Italo pubblicano sui loro siti l'elenco dei treni, non è facilissimo consultarlo, devo dire, perché c'è il numero del treno, quindi è più complicato, però insomma si riesce, ci sono anche i numeri che potete chiamare, anche se è difficile poi prendere la linea, ci sono i servizi minimi garantiti, che sono le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dai 18 alle 21, quindi vedremo quello che succederà. La cosa che mi colpisce è che inizia alle 21:17 lo sciopero, e quindi mi raccomando, state attenti, perché dipende anche dall'orario di partenza e di arrivo del treno, quindi magari da voi passa alle 19 e siete contenti, in realtà a volte siccome arriverebbe dopo le 22 ad esempio, potrebbe essere cancellato. Comunque c'è il meteo, poi torniamo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per le

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3 quadri, dove se mangia se beve lui.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31, 0736 30 41 31, o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele.

0: Sognami, eccolo Biagio Antonacci qui su Latte e Miele. Allora, parla Gianni Murano, che è il presidente dei petrolieri italiani, e sostiene che il fattore numero uno su cui intervenire per abbassare i costi del carburante è il numero dei distributori, che sarebbe eccessivo nel nostro paese. Lui dice la colpa è delle troppe stazioni di servizio, rifornirle fa salire i costi di distribuzione. In effetti non ha torto, nel senso che l'Italia detiene il primo posto assoluto in Unione Europea per numero di distributori di carburante. Non so se vi è capitato di viaggiare all'estero, in Europa, in macchina. Effettivamente i distributori sono molto più rarefatti rispetto a quello che succede da noi. In Italia ci sono circa 22.000 distributori, la popolazione ora è circa 58-59 milioni. In Germania, con una popolazione di 83 milioni, sono 14.000, quindi come dire 8.000 in meno, sono parecchi. In Spagna addirittura sono 12.000, la popolazione è intorno ai 50 milioni. In Francia, che sono circa 68 milioni di persone, quindi 10 milioni più di noi, sono solo 11.000, e nel Regno Unito, che sono 67 milioni, sono 8.300. quindi l'anomalia della rete italiana effettivamente è un fatto.
1: Latte e Miele, wake up.

0: 10 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni, comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve, amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, i nuovi progetti, i nuovi programmi partono con mille ansie. C'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza. Soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'Acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani. Nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: DNA Gabri Ponte con Jovanotti qui su Latte Miele. Allora, sapete che c'è George Clooney a Venezia, è partito il festival ieri, la prima serata, è piaciuto molto il film Danny Boyle Inc. Si parla, che vuol dire inchiostro, si parla di giornali, infatti Rupert Murdoch, che sapete essere il magnate di molti tabloid inglesi come ad esempio anche il Sun, è una storia molto interessante. George Clooney è con la moglie Amal Alamuddin in Laguna per presentare se stesso, perché verrà premiato come attore per la sua carriera, quindi molto importante, il leone d'oro alla carriera, e sapete che lui è politicamente molto impegnato e ieri ha detto che gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di cachistocrazia, quindi dobbiamo capire cosa sia la cachistocrazia, che da noi si chiama anche peggiocrazia, che indica un sistema di governo in cui il potere è affidato ai meno competenti, qualificato e idoni, ossia ai peggiori. Ecco perché da noi si chiama anche peggiocrazia. La parola deriva dal greco antico kakistos, che significa pessimo, e quindi naturalmente poi Kratos, la crazia, è il comando, questo lo sappiamo. È l'antonimo esatto di aristocrazia, e che etimologicamente vuol dire governo dei migliori.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto, che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su Alidama.

0: America INC, Gianni Nannini insieme a Marrakesh qui su Radio Latte e Miele. Parliamo di xilitolo, che sapete essere uno zucchero molto utilizzato nelle caramelle, nei chewing gum e in tanti altri sistemi, anche perché praticamente non ha calorie e addirittura sappiamo che aiuta a prevenire anche le carie, quindi anche questo beneficio che è interessante. Ma è uscito il secondo studio, questa volta veramente imponente perché fatto su moltissime persone, è durato molti anni, su il problema che se come dire, si abusa di questo zucchero aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Stiamo parlando di malattie importanti, le malattie cardiovascolari sono quelle che come dire, sono il big killer italiano occidentale in realtà, perché sono le malattie che fanno il maggior numero di morti nel nostro paese. Quindi bisogna stare un po' attenti, non è che dovete buttare via i chewing gum che avete comprato, anzi potete continuare a comprarli, ma non dovete esagerare, perché se si abusa, ecco che aumenta il rischio di queste pericolose malattie.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente qui su Radio Latte Mele. Stavo pensando che dipende, perché il parquet potrebbe essere lucido solo se non c'è la polvere, se no la luce fa vedere la polvere sul parquet.
1: Certo.
0: Sei d'accordo, Matilde?
1: Sì,
0: Rizzi,
1: sì,
0: buongiorno.
1: Sì, ce l'ho. Buongiorno, quindi, scusate la mia tosse.
0: Quindi Bresch pulisce molto bene casa.
1: Bravissimo.
0: Da questo ci ha detto in questa canzone.
1: Bravo Andrea, bello e bravo.
0: Esatto, ce l'ha tutte. Tu stai bene?
1: Sì, sì, sono qua.
0: Sei contenta? La città si è ripopolata, hai visto?
1: La città si è ripopolata, ma da poco, eh.
0: Sì.
1: Secondo me non è ancora la massima capienza.
0: La massima arriva con le scuole, come in tutte le grandi città.
1: Certo.
0: Infatti mi chiedo, com'è che questi possono stare in vacanza i 3 mesi dei figli?
1: Magari fanno,
0: come fanno?
1: I professori? Fanno
0: tutti gli insegnanti.
1: Tutti
0: a parte che gli insegnanti sono tornati, perché dal 1 settembre,
1: sì, è vero,
0: se loro sono già al lavoro. Ma che fanno?
1: Magari sono dai nonni, dai nonni alla casa al mare.
0: Non è che sono ricchi, tutti ricchi?
1: Sono tutti ricchi.
0: Gli unici poveri siamo noi.
1: A parte noi, quindi siamo i più simpatici.
0: Va bene, Natalia Scalatelli, vi auguro un meraviglioso giovedì. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Comincio subito apparecchiando la perla di oggi. Oggi, caro Francesco, cari voi all'ascolto, nasce nel 1875. Sì. In Repubblica Ceca il signor Ferdinand Porsche.
0: Okay.
1: Un cognome famoso nel mondo delle macchine, prima sportive e poi di lusso.
0: Si dice Porsche.
1: Rifaccio. Nasce il signor Ferdinand Porsche.
0: Porsche.
1: Ok?
0: Sì, sì.
1: Bene, persino il signor Porsche scrisse una volta nel suo taccuino.
0: Ecco.
1: Comunque, chi va piano va sano e va lontano.
0: Ha ragione lui.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Spot.
10: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
12: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
11: Cambio armadio? Fatto. A presto.

0: Leggeri.
1: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Il nostro primo viaggio nel tempo insieme oggi parte dall'album che inaugura la collaborazione tra Gianni Bella, Marcella Bella e alla penna, in tanti casi molto conosciuti, il signor Mogol. Arriva l'86 su Latte Miele.

0: Lo so che una canzone con questo titolo, In vacanza da una vita, fa male sentirla, per quanto sia bella, qui su Radio Latte Miele, in data giovedì 3 settembre. Comunque c'è Irene Grandi. E sentite che per questo disannuncio ci ha aiutato anche la regista di oggi, sempre con noi Natalia Scalatelli, fino alle 13, in un programma che si chiama, come dice la sigla,
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Un programma che quindi vi tiene compagnia fino all'una, se preferite essere un pochino più informali rispetto a dire le 13, ma è una cosa che noi radiofonici non ci possiamo permettere, perché la fascia 6-8 è per forza quella della mattina, quella della novità di quest'anno, Colazione con Zanni, che state imparando a conoscere, e poi pomeriggio dobbiamo dire 18-20, altrimenti ci accavalliamo tutti. Allora, io, siccome anche la prossima canzone ci fa venire un po' di acquolino, riparto da un messaggio che ci è arrivato ieri. Ci scrivono che dal 3 al 15 settembre, quindi lunghissimo questo periodo, ci sarà la sagra del tartufo a Sant'Agostino di Terre del Reno, in provincia di Ferrara, perché noi ci vogliamo distrarre in questo eterno lunedì che si chiama settembre, già con le sagre e le delizie del weekend. Ma prima del tartufo continuiamo a fare colazione, c'è un po' di marmellata adesso.

0: 2005 su Radio Latte Miele, la voce è quella di Cesare Cremonini. Il titolo non è solo Marmellata, la canzone che avete appena cantato, ma è Marmellata hashtag 25. E io vorrei tanto spiegarvi il perché di questo titolo, di questo hashtag, o come si chiama, sai che non mi ricordo, cancelletto, perché adesso nel tempo dei social è un hashtag, ma anticamente si chiamava cancelletto. Però oggi è giovedì, io sto con voi fino alle 13, Matilde colpevole al microfono, ho deciso di rovinarmi la vita mantenendo una promessa che vi ho fatto ieri, perché siamo in un momento di aste del fantacalcio e la mia missione questa mattina è spiegarne il funzionamento a persone non calcistiche come me. Se siete degli esperti mi potete correggere, se invece non ne capite niente probabilmente sarà una spiegazione, non dico buona, ma ok. Partiamo dal nome fantacalcio e dalla definizione che mi dà la sua maestra Treccani: gioco di gestione virtuale basato su giocatori reali. È importante la radice fanta, che ci porta sempre davanti a qualcosa di immaginario che attinge ad un altro mondo, da cui deriva anche l'aggettivo fantastico, capito? E quindi è un gioco immaginario su giocatori reali. La cosa che mi fa più ridere è che il ruolo delle persone che giocano al fantacalcio è quello di essere nati, ieri abbiamo detto, allenatori di una squadra, fanta allenatori, scusate, sei fantastica, ma sono anche i presidenti, ho scoperto, di una squadra che formano all'inizio del campionato italiano di calcio con una base di crediti, più o meno 500 crediti, ho letto, con cui tu ti compri i giocatori in base al mercato reale dei giocatori, quindi al valore reale dei giocatori. Quindi non è che ti puoi comprare tutti i più forti del momento, è come il Fanta Sanremo. Ecco, io vorrei spiegare il fantacalcio tramite il filtro del Fanta Sanremo, che comunque si ispira al fantacalcio. Pausa, perché sennò le spiegazioni lunghe non funzionano, ma dopo la pubblicità arriva una delle colonne sonore calcistiche dell'ultimo anno.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Curita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

0: e basta.
1: Ha ricevuto un boom di ascolti questa canzone nell'ultimo anno perché è diventata virale tramite un trend calcistico. Emma con L'amore non mi basta era un trend in cui in questi video si vedevano le grandi gesta imprese di giocatori che non giocano più, quindi era un trend nostalgico, quindi amore più nostalgia più calcio in Italia ovviamente ha fatto il boom. Stamattina ci stiamo cercando di spiegare il fantacalcio a noi persone non calcistiche. Nel fuori onda la nostra Nati in regia, grande esperta che l'anno scorso si è portata a casa la vittoria del fantacalcio all'interno di una lega di soli maschi in cui tu eri l'unica donna e poi quest'anno non gioca più, se ne è uscita così da vincitrice. La Nati mi fa: guarda, c'è anche il Fanta Europa. Ho detto: Nati, non cominciare, non complichiamo, parliamo del campionato italiano. Abbiamo detto che tu compri dei giocatori che sono i tuoi, tu sei il fanta allenatore di una squadra, ogni settimana devi pubblicare credo la tua formazione titolare per le partite di quella settimana e poi come funziona? Ti scontri con le squadre degli amici che fanno parte della tua lega, che a loro volta hanno scelto una formazione, ma i punteggi delle partite derivano dalle partite effettive che si svolgono in campo. Sapete che molto spesso quei quotidiani rosa sportivi danno un voto ai calciatori? Bene, e il punteggio si basa su questo, sul voto che ha avuto un giocatore che tu hai nel tuo fantacalcio ma che gioca nella realtà, e si mischia, somma o sottrae ad alcuni altri bonus e malus che adesso vorrei elencare perché devo solo leggere e quindi riesco a dirli. Un gol vale più 3 punti, un assist che sarebbe un giocatore che tocca la palla prima di quello che la tocca e fa gol, il passaggio prima del gol, più uno, un'ammonizione gialla, quindi cartellino giallo, meno 0.5, un'espulsione meno 1, che mi sembra troppo poco, autogol meno 2 ragazzi, perché la porta è l'altra, rigore parato più 3 dal portiere. Basta, io queste cose ve le ho dette solo per poter continuare a chiacchierare al bar, e questo è lo spirito e la missione di questo programma, Caffè Cliché.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questa è la lezione che ci ha dato in questa estate il giovane Andrea Settembre da Napoli, in arte solo Settembre. Gli amori estivi non è che durano tutta l'estate, non durano nemmeno tutta l'estate, durano, come il titolo di questa canzone, 2 settimane.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: L'era

Francesco Gabbani su Radio Latte Miele con Summer Funk. È giovedì 3 settembre, Matilde con voi fino alle 13. Una delle missioni di questo programma, un'ambizione un po' alta di questo programma, è sempre stata spiegarci qualche trend social, non solo per spiegarci come va la società che ormai è sempre più social e meno sociale, ma anche per andare a spulciare, a scovare quelli che sono dei trend che in realtà ci possono effettivamente insegnare qualcosa. In questi giorni, dal 2 settembre fino al 5 settembre a Berlino, si tengono i campionati mondiali di GeoGuessr, che è un videogioco che trasforma Google Street View in una gara di geolocalizzazione. E qui potremmo non averci capito niente, quindi vado a spiegare tutto, perché è veramente un gioco che ti fa imparare qualcosa in modo ossessivo, ok? E capillare. Allora, dobbiamo partire dalla definizione di Google Street View. È una funzione di Google Maps. Voi aprite le mappe di Google e cliccate su tutte quelle striscioline, quelle righette blu. Quelle sono righette in cui tu ti puoi posizionare in real life, cioè clicchi lì e compare quello che circonda quella posizione nel mondo. Puoi vedere le effettive strade, puoi vedere i cartelli stradali, puoi vedere gli edifici, ti puoi muovere in avanti e in indietro, puoi anche vedere, questa è la funzione più ganza di Street View, come è cambiato quel luogo, quella strada, quella piazza, quell'incrocio nel tempo, ok? Che succede? Come funziona il gioco? A te ti si apre una visione, un'immagine di Google Street View e devi indovinare in quale stato sei, ma non solo in quale stato sei, quindi in che continente sei, in quale parte del mondo sei, in che strada sei, vicino a quale paese. Ti geolocalizzi, dici secondo me siamo qui e clicchi sulla mappa e poi in base a quant'è la distanza tra quel luogo e quello effettivo che ti hanno dato, raggiungi un punteggio. Ce ne sono tantissimi di campioni di GeoGuessr, anche italiani. A proposito dell'andarsene via e di viaggiare, la novità firmata Saldavinci si chiama Fuga d'amore.

0: d'amore.
1: E allora mi chiedo, chissà se Sal da Vinci con questa sua novità Fuga d'amore sarà tra i protagonisti della colonna sonora dei mondiali di GeoGuessr, di GeoGuessing, se vogliamo trasformarlo in un'attività, in un verbo, che si stanno tenendo a Berlino. Per chi si è sintonizzato ora, è un gioco in cui è un gioco che si basa su Google Street View, quindi ti appare da un lato un'immagine, ok? Un'immagine, sei in mezzo ad una strada, vedi un cartello stradale, vedi magari un'insegna in una specifica lingua, ma tendenzialmente non c'è la scrittura, non ci sono scritte perché il livello è ancora più alto. Tu puoi guardare la vegetazione, puoi guardare il tipo di cemento, puoi guardare il cielo. C'è solo una bussola che ti dice verso quale direzione sei, verso quale punto cardinale sei direzionato, e tu dici: questa strada è in India perché lì la terra ha questo colore, le piantine sono quelle basse e tondeggianti, e soprattutto i cartelli stradali nel retro hanno questa striscetta rossa. Questo è tutto vero. Io sto guardando ossessivamente, sapete quando vi mettete a guardare un video di un determinato gioco, una determinata attività, e poi ti si ripresenta sempre. Ve ne ho parlato non solo perché ci sono i mondiali, ok, i mondiali a Torino in questo giorno, in cui partecipano anche dei campioni italiani, ve ne ho parlato perché sono quelle cose curiose, e sono quelle cose, è quel tipo di scrolling in cui, grazie a Dio, qualche volta puoi anche imparare qualcosa.

0: Zanni in quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia. In diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche

0: senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
0: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Latte e miele.
4: Voi pensate che Piazza Grande, scritta da Lucio Dalla, Gianfranco Baldozzi e Sergio Bardotti, colui a cui è intitolato il premio per il miglior testo ancora oggi durante Sanremo, arrivò solo ottava in Sanremo del 72.

0: campionati mondiali di geolocalizzazione, quei giochi in cui io ti do un'immagine, tu mi dici in base al cartello stradale o al tipo di vegetazione in che stato, in che strada, in che provincia ti trovi. Sono arrivate due canzoni perfette per essere colonna sonora. I Say, Io sto a casa, secondo me sto a casa, sto in India, e ancora prima Piazza Grande. Ho scoperto solo ieri che in realtà la Piazza Grande, che tutti ci immaginiamo essere Piazza Maggiore anche dal nome di Bologna, in realtà potrebbe essere Piazza Cavour a Bologna oppure Piazza della Vittoria a Pavia. Ci vuole del geoguessing anche qui.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li

Guardia ne hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: erano gli anni 90 su Radio Lattiniale, il 98 di Vasco Rossi, e lo ringrazio tantissimo per questo assist che al fantacalcio, abbiamo imparato oggi, varrebbe un più uno al nostro punteggio per il titolo di questa canzone e quello di cui vi stavo per parlare. Quanti anni hai? È una domanda a cui spesso le persone, quantomeno non dico che mentano, ma quantomeno vorrebbero a volte mentire. E adesso arriva un tutorial d'amore firmato Caffè Cliché, ma anche Vogue Italia e Radio Latte Miele, in cui vi spiego i 7 segnali che possiamo guardare all'interno del corpo di una persona che ci sta mentendo. Vogue Italia ce li mette in senso amoroso, quando è che il nostro partner ci mente, però lo si può fare guardando qualsiasi, interagendo con qualsiasi altra persona, perché anche ieri abbiamo parlato del fatto che il corpo parla più delle parole, parla più della bocca a volte. Il corpo lo sa che una persona sta mentendo e quindi la tradisce e ci può mandare dei segnali. Il primo è che una persona che sta mentendo ha tendenzialmente il respiro accelerato. Non a caso gli agenti di polizia che effettuano gli interrogatori sono addestrati a riconoscerlo, ok? Un bugiardo respira più velocemente e la bocca appare più secca, perché un corpo che sta mentendo ha bisogno di più ossigeno, perché lo sa che sta facendo qualcosa di sbagliato. Poi cambia il tono di voce, questo mi fa molto ridere, il tono è un pochino alterato rispetto al solito, anche qui perché il corpo fa fatica a reggere l'emozione della menzogna. Quindi, dov'eri ieri sera? Avevo la sala del fantacalcio, capito? Tu puoi rispondere così, oppure avevo la... A volte si spezza addirittura la voce, perché anche il tuo corpo ti dice che non dovresti mentire. Qualora qualcuno vi abbia appena mentito nella vostra vita, tra poco arrivano i Blu dopo la pubblicità a strapparvi il cuore definitivamente.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo mentre canto.
3: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

meno le 12 di questo giovedì 3 settembre e chi ha è uscito un po' toscano stamattina, sono toscana, Matilde con voi fino alle 13 e voi avete già finito la voce a colpa, per colpa di Radio Latte Miele e per colpa dei Blu con A Chi Mi Dice. Ma a me, chi mi dice che la persona con cui sto parlando, che sia un collega, un amico, un nemico o un partner, mi sta dicendo la verità? Stiamo parlando di questo, del linguaggio non verbale che tradisce il corpo di una persona che sta mentendo. Quando qualcuno cerca di velare in tutti i modi una bugia, ma il suo corpo ci sta dicendo che sta mentendo. Siamo al punto numero 3, bellissimo. Allora, quando tu chiedi a una persona, fai una domanda che presuppone una domanda una risposta positiva o negativa, sì o no, la persona dice di sì, ma con la testa fa no. Vi faccio un esempio: avete chiesto al vostro partner se è contento di trascorrere il giorno di Natale con i vostri genitori. La persona vi dice che è entusiasta, guarda, non vedo l'ora, però scuote la testa verso il no e quindi questo ti dice che non è contento. I prossimi due punti riguardano il naso. Il naso è fondamentale, è una parte del corpo fondamentale da guardare, da osservare, se avete il presentimento che la persona davanti a voi stia mentendo. Si toccano il naso le persone perché un'altra reazione tipica del corpo quando stai mentendo è che c'è una piccola scarica di adrenalina che fa confluire tanto sangue verso il naso. Quindi se lo possono toccare, ma lo possono anche arricciare. Il motivo di questo è bellissimo perché spesso chi mente prova del disgusto per ciò che sta facendo. E quando noi proviamo del disgusto, la prima cosa che ci viene a fare a livello fisico, reazione istantanea, è una smorfietta, capito? Come se ci fosse qualcosa di cattivo odore. Per questo si dice che una situazione mi puzza.

0: l'ultima novità di Ligabue si chiama Qualcosa per te. Vi ricordo che da domani sera arriva su Sky un documentario a lui dedicato che ripercorre la sua carriera da un punto di vista personale, perché si chiama per l'appunto prima di tutto Luciano, poi Ligabue. Mi è caduta l'acqua, scusa Natalia, non mi riprendere, va bene? Le mie scuse sono sempre sincere, a differenza delle scuse che a volte ti offrono le persone anche a te più care, gli amici, i colleghi, il partner. Stamattina siamo alla ricerca di bugie, alla ricerca di quei momenti in cui il corpo tradisce un bugiardo con un linguaggio non verbale. Una persona probabilmente sta mentendo se, ripeto, se ha il respiro accelerato, se parla con un tono diverso dal solito o alla domanda "ma che hai fatto ieri sera?" ti risponde con un tono di voce strano, addirittura con una frase che dovrebbe essere un'affermazione ma sembra una domanda. Ero a fare l'asta del fantacalcio? Cioè anche lui si sta dicendo che sta mentendo. Bisogna guardare il naso, se si tocca spesso il naso o se il naso si arriccia in senso di disgusto perché sta mentendo. Se dice di sì ma con la testa dice di no e scuote la testa. Poi andiamo agli ultimi punti: se evita di guardarti negli occhi, perché un bugiardo comunque magari ti vuole bene e non ti vuole mentire, no? In modo così palese. Ultimo, settimo punto, linguaggio non verbale di chi sta dicendo una bugia. La scienziata Van Edwards, l'esperta che ho preso in causa stamattina di linguaggio non verbale, quando una persona sta dicendo la verità o non ha niente da nascondere, tendenzialmente ti sta fisicamente più vicina. Se invece io prendo le distanze o comincio ad allontanarmi fisicamente quando tu mi fai una domanda, anche quello potrebbe essere un segnale di bugia.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record: 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: E si ruba l'amore a...
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.

0: parlare d'amore.
1: Quasi molleggiata, quasi reggae questa parlare d'amore di Saif, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. E anche se abbiamo parlato durante l'ultima mezz'ora di menzogne, bugie, storie che vanno alla deriva perché il bugiardo si tradisce con il linguaggio non verbale, ho pensato che dopo questa bella canzone parlare d'amore di Saif abbiamo bisogno di ritirarci su, anche se noi ci siamo portati a casa il tutorial per scovare se una persona ci sta mentendo. Adesso arrivano 5 consigli di nonne che uno psicologo e influencer italiano ha intervistato e ha chiesto loro un consiglio circa, un consiglio da dare a chi ha tra i 20 e i 40 anni e sta cercando proprio l'amore, ok? Quindi è un momento in cui vogliamo un po' riflettere e piangere, ma anche trovare una soluzione. Allora, la prima nonna si è presa 10 secondi prima di rispondere e guardava fuori dalla finestra. Alla fine è arrivato il consiglio e ha risposto: non scegliere chi ti fa sentire speciale, scegli chi ti fa sentire te stessa o te stesso. Ok? Attenzione perché c'è un trend tra questi consigli. La seconda nonna, davanti alla domanda "Ehi, mi dai un consiglio per chi ha tra i 20 e i 30 anni e 40 anni, scusate, e sta cercando l'amore e si lamenta il fatto che non lo stia trovando? Guarda, cerca qualcuno che parla come mangia. Le parole belle le sanno dire tutti." Mi fa ridere perché in questo consiglio non c'è nemmeno il congiuntivo. Quindi non è cerca qualcuno che parli come mangi, no, cerca qualcuno che parla come mangia, come direbbe una nonna. Le parole belle le sanno dire tutti, ma molto spesso sono un pelo più studiate.

0: per chi sta cercando l'amore e non lo trova, che abbia dai 20 ai 40 anni. I primi due ce li siamo spulciati, la terza ha scosso la testa e ha detto con grande convinzione: lasciate perdere le farfalle nello stomaco, quelle sono ansia, non amore. L'amore è quando dormi bene. Bellissimo, ve l'ho già spiegato cosa sono le farfalle nello stomaco a livello proprio scientifico. Quando sentiamo quel groppino, quel colpo che ci stringe, no? In mezzo al busto, quindi nello stomaco, è tanto sangue che scompare dal centro del nostro corpo e va verso gli arti. Questo è un segnale del corpo che ci vuole dire: guarda che quella che è davanti non è solo una situazione brillante, no? Piena di emozione, è una situazione potenzialmente pericolosa. Scappa, usa questo sangue e vattene via. La quarta nonna invece ha risposto così: non ti innamorare di qualcuno che ti manca, ok? Di qualcuno che fa il prezioso o la preziosa, innamorati di qualcuno che c'è ogni giorno. L'ultima nonna, dopo aver ascoltato tutti i consigli delle altre nonne, ha aspettato che finissero e ha detto: voi giovani oggi cercate la persona giusta, mentre noi cercavamo quella vera.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, 8ª edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, 8ª edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: E si ruba l'amore a... Mano a mano.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3x3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
12: Latte e miele.
13: Ma mi trovo a ridere da solo adesso che ti...
0: Il nostro terzo viaggio nel tempo nella storia della musica italiana riparte dall'ultimo album che vede collaborare

Gli uomini non cambiano, la seconda classificata al Sanremo del suo anno, il 92, in favore di Luca Barbarossa, ma poi nei nostri cuori probabilmente la gara è andata in un modo diverso. Siamo in un momento molto romantico e siamo in un momento di mostre del cinema. Bene, la prossima canzone si prese il David di Donatello per il film in cui fu colonna sonora, La finestra di fronte di Özpetek.

0: anche per questo giovedì 3 settembre un bel piantino. Radio Latte Miele ve l'ha fatto portare a casa, senza fare troppa ironia, una bellissima canzone di Giorgia, Gocce di memoria, anche in memoria di quello che è stato un suo fidanzato e una delle più belle voci italiane, quindi Alex Baroni, che è scomparso pochi mesi prima dell'uscita di questa canzone. Allora, bisogna finire con un bel dulcis in fundo le nostre ore insieme di oggi. Mi sento in dovere di tirarvi un pochino su il morale e quindi parliamo, no, anche per definizione, del tiramisù. Sta arrivando la famosissima, ormai straparlata in radio, Tiramisù World Cup. Si terrà a Treviso durante le prime settimane di ottobre, quindi dal 9 all'11 ottobre. È un weekend molto molto dolce dove si sfideranno 320 tiramisù nella versione originale e nella versione rivisitata. Un po' come Masterchef, parteciperanno solo coloro che non siano cuochi o pasticceri professionisti, perché vuole essere alla buona, vuole essere informale. Quello che vi voglio dire oggi non è come candidarvi alla World Cup, ma come candidarvi in veste di giudice alla World Cup. Ci sarà un click day il 12 settembre in cui potete mettervi alla prova e dimostrare tutta la vostra conoscenza per diventare un giudice della competizione. Perché? Perché sarà un quiz di 15 domande sui trucchi e la storia del tiramisù. Tra poco vi lascio qualche trucco.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Latte e miele.

0: fino a te.
1: Fino a te vuol dire fino a Venere oppure fino a Marte. Takagi e Ketra, poi Marco Mengoni e poi Fra Quintale in questa canzone qui su Radio Latte e Miele, una radio dolce per definizione, il cui nome deriva da un tipo di dolce emiliano, il latte miele fatto con miele e tanto, tantissimo zucchero, che tu dici ma non c'è già il miele, il zucchero nel miele, però ci vuole ancora più zucchero, come ci vuole nel tiramisù. Allora, per farvi tutti partecipare al Click Day del 12 settembre, che è un Click Day in cui si vanno a designare i nuovi giudici della Tiramisù World Cup, qualcosa che si terrà a Treviso, si tiene ormai da 10 anni, durante il secondo weekend di ottobre. C'è da rispondere a un test in cui si vogliono ricordare i trucchi, le regole fondamentali del tiramisù. Non ci perderemo nella diatriba savoiardi o pavesini, ok? Non lo facciamo, non vogliamo concludere litigando. Ma mi sono fatta mandare qualche trucco da un amico che è stato negli ultimi 2 anni prima giudice e poi presidente di giuria, e forse lo sarà anche quest'anno. Si chiama Zio Tiramisù e ci dice: allora, il dosaggio di ingredienti per fare una crema non deve sapere. La crema non deve sapere né troppo di uovo né troppo di mascarpone. Poi, questo non lo sapevo, bisogna far riposare i biscotti imbevuti nel caffè in un piatto prima di fare la costruzione degli strati, altrimenti rilasciano tutta quell'acquetta, che ormai è caffè misto acqua, all'interno degli strati e non va bene. Non bisogna esagerare con lo zucchero, perché è troppo dolce, il tiramisù non funziona. Non bisogna esagerare nemmeno con la spolverata di cacao, ci dice l'amico Zio Tiramisù, per evitare gli strozzamenti vari. E per ultimo, bisogna guardare al contenitore finale, è lì che si decide l'architettura di un buon tiramisù.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico, no, non l'ho presa.
3: Tac. Buongiorno Matilde.
2: Leggermente in ritardo, buongiorno.
3: Si va avanti nei concerti quando ti salta l'autotune, che fai?
2: Allora, un grandissimo
3: jazzista. Ti fermi o vai avanti?
2: No, vai avanti. Un grandissimo jazzista, non mi ricordo chi, diceva che lo sbaglio in musica si vede dalla seconda nota. Perché
3: certo,
2: se la prima è sbagliata, con la seconda ti riprendi, giusto?
3: Bravissima, non so chi sia questo fenomeno, ma è così.
2: Sicuramente
3: ma
2: è un fenomeno.
3: Chi è che non sbaglia nella vita?
2: Nessuno.
3: A parte me, ovviamente.
2: No, il nostro direttore dice sempre: chi non sbaglia non fa.
3: Non lavora.
2: Non lavora. E chi non lavora?
3: Non fa l'amore.
2: E allora bisognerà sbagliare in
3: questa
2: vita.
3: La mia parola del giorno è onestà.
2: Ah.
3: Parto da una notizia particolare, poi la scopriremo ovviamente insieme. Però ti faccio la domanda, bruciapelo.
2: Sì.
3: Se riesci a trovare una falla in un qualcosa, no? In un'azienda, oppure trovi un portafogli per terra, lo fai notare, come ti comporti?
2: Sì, per me è molto difficile non dire la verità. E qua, quando non la dico io, la dicono i miei occhi. E questo te lo diranno
3: tanti
2: ascoltatori.
3: Su questo siamo simili.
2: Meno male facciamo radio, capito Harry?
3: Comunque di onestà parliamo. E
2: bello.
3: Quindi ecco, andiamo a cercare le falle come ha fatto un signore che con l'American Airlines ha viaggiato gratis tutta la vita.
2: Non
3: immagino.
2: È vero.
3: Sì, sì. Ascoltami e scoprirai di più.
2: Certo, Harry, a domani.
3: Domani, Mati, ciao.

0: una delle hit più longeve di questa estate 2026, Partenope, il suono, il sound straordinario dei The Colors, in buona compagnia, Serena Brancale, Merkan Cremont, buongiorno, buon appetito, siete lì con lo spaghetto che incombe, buon giovedì 3 settembre, quindi un pomeriggio giallissimo che si apre all'insegna dell'indiano. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, iniziamo come ogni giorno, ormai lo sapete, appuntamento fisso con OK Salute e Benessere.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire

0: Ok, salute e benessere.
1: Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, sennò ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacca o fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare è l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche, la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi, come dimostrano diversi studi. Dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati con noi.
0: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
6: A San Nicolò di Terano, dal 1910,
0: c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

0: latte e miele.
1: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

ci siete? Dai, dai, che ci siamo. Buon pranzo, abbiamo superato l'una e siamo entrati a pie pari in questo giovedì pieno. Si va verso il weekend. Parola di oggi, onestà. Una parola molto bella. Deriva dal latino honestas, sostantivo che trae la sua origine dall'aggettivo proprio onorato, degno. Quest'ultimo affonda le sue radici in onos, ossia onore. Perché tutto questo lo scopriamo fra pochissimo, andando oltre l'oceano, in America.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, questa è Radio Latte e Miele con il sorriso in questo orario di pranzo giallissimo nel pomeriggio che inizia. E abbiamo iniziato dicendo facciamo un bel viaggio, dai andiamo oltre oceano, parliamo di onestà oggi. Allora, l'accadimento è questo, sono stato rapito da una notizia che non sapevo. Nel 1987 un certo americano Steven Rothstein approfittò di un'offerta folle dell'America Airlines. Cosa ha fatto? Ha acquistato un pass illimitato a vita per la prima classe a $250,000, che sono chiaramente tanti. Chi di noi ha adesso a disposizione $200,000? Quasi nessuno. Aggiungendone poi altri 150,000 per portare sempre un accompagnatore, quindi per un totale di $400,000. Era ovviamente molto facoltoso quest'uomo. Per 20 anni ha volato gratis ovunque, regalava biglietti agli sconosciuti, prenotava il posto a fianco per i bagagli. Il suo pass è costato alla compagnia, pensate, oltre $21 milioni. Nel 2008, travolta dai debiti, l'azienda gli ha revocato il biglietto accusandolo di frode e prenotazioni fittizie e ha scatenato una durissima battaglia legale che si è conclusa con un accordo segreto. Quindi non si sa chi ha vinto, non si sa chi ha perso. Tutto questo a pretesto per parlare oggi di onestà. Cioè la domanda di oggi è se un'azienda commette un errore madornale, no? Quindi a vostro favore in un contratto, su un prezzo online, se trovate un portafogli a terra, come vi comportate? Siete onesti oppure no? Raccontate la vostra esperienza perché magari siete stati protagonisti di qualcosa di simile. 335-787-1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo mentre canto.
1: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
5: Latte Miele.
6: L'argomento di oggi è vero, è l'onestà, ma la protagonista è sempre lei, la musica italiana. Radio Latte Miele scava nei decenni facendo un ottimo viaggio nel tempo. Allora, iniziamo con Michele Pecora, era lei, 1979.

Se mi innamoro. 1985, Ricchi e Poveri. Per un periodo questa canzone era un mio tic, cantavo spessissimo, non mi chiedete perché, però mi capitava, forse era la sigla di qualche pubblicità e quindi vedendo la televisione magari ti resta in mente, no? Spesso mi dicono: ma scusa, ma questa canzone non ti piace eppure la canti? Ragazzi, ti entra in testa senza volerlo. Parliamo oggi di onestà. Vi siete mai trovati nella condizione di vantaggio, no? Di dire: vabbè, però dai, faccio l'onesto, mi danno un resto diverso, mi danno più soldi di resto, glielo dico. È il caso per esempio di Elena che scrive da Verona: ti ringrazio, al supermercato l'altro giorno la cassiera scrive mi ha dato 20 euro di resto in più per sbaglio, mi sono accorta subito e gliel'ho detto immediatamente perché quel resto a fine giornata lo mettono di tasca loro i lavoratori e su queste cose non si scherza. Sono d'accordissimo con te, Elena. Di altro avviso Marco da Bologna: l'anno scorso ho ordinato una TV online, mi dice, prezzo di listino 1200 euro. Al checkout, per un errore del sito, me la segnano a 120 euro. Sono onesto? No, ho completato l'ordine all'istante senza batter ciglio. Con le multinazionali, dice, nessun senso di colpa. Questa che arriva racconta la mia infanzia. Alessandro Canino con Brutta.

successo incredibile del 1992, la ricordo come se fosse ieri, eppure ero appena un bambino, avevo 8 anni. Nel 1992 Alessandro Canino cantava Brutta, la storia di questa ragazza che si vedeva in quel modo, ma crescendo adesso spero che sia assolutamente fiera di se stessa, magari anche di quelle lacrime allo specchio. Giochiamo!

ha detto tutto la sigla. Prendi il telefono in mano e se indovini, domani lo scopriremo, sei un re perché ricevi i giallissimi gadget di Radio Latte e Miele. Come fare? Dovete capire dove sono nascosto. Indizio dopo indizio, giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì. Questa cosa in cui sono nascosto dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e quando c'è un sole incredibile. Cambia taglia continuamente. Quando non viene usato diventa magrissimo, ma basta una spinta verso l'alto e si allarga subito. In questo periodo, purtroppo, ahimè, è finita l'estate, si iniziano a chiudere. Indizio di oggi: soffre un po' di vertigini, se arriva una raffica di vento forte rischia di prendere il volo e va chiuso. 335 787 1910 è facilissimo, buttatevi.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
7: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
8: Latte Miele,

No, in relazione all'anno di uscita, caro Tiziano, io non me lo so spiegare come possano essere passati già 22 anni, perché vuol dire che ho 22 anni di più e mi sembra ieri. Allora, tutti i mal di schiena, le mal di ginocchia che mi vengono, la fatica a salire le scale sono giustificate con la vecchiaia. Grande Tiziano. Parliamo quindi oggi di onestà. Siamo partiti da questa storia incredibile di Steven Rothstein, che approfittò di un'offerta folle dell'American Airlines, acquistò un pass illimitato a vita per $250,000. Per farla breve, dopo anni, nel 2008, si è capito che erano 21 milioni di dollari di perdita da parte dell'American Airlines nei confronti di quest'uomo, perché ha iniziato a viaggiare, come si dice dalle mie parti, a rotta di collo. Non so cosa vuol dire, però si dice così. Cioè, questo viaggiava, però in realtà era anche di una generosità straordinaria, questo va detto. Regalava voli in prima classe a sconosciuti bloccati in aeroporto, senza tetto, rifugiati, faceva fare dei viaggi andata e ritorno, spesso pagava anche gli alberghi a queste persone. Sotto il profilo umano fu un gesto di grande altruismo, per American Airlines invece rappresentò il pretesto legale perfetto, appunto, come detto, andarono in causa. E fu un segreto poi il finale di questa causa. Rimarremo un po' come le serie TV con il dubbio fino alla prossima stagione, che però non arriverà. Detto questo, ricordiamo la domanda: se un'azienda commette questo errore, no? Un errore madornale del genere, voi ne approfittate? Se qualcuno vi dà del resto in più al supermercato, ne approfittate? Se trovate un portafogli, insomma, sfogatevi, dai. 335 787 1910, questo è il nostro numero, raccontatemi la vostra esperienza in merito.

0: Ha detto tutto Bresh. Esatto, stiamo da Dio anche in questa seconda ora di oggi, giovedì 3 settembre. Benvenuti su Radio Latte e Miele. Buon pranzo, buona digestione a chi ha mangiato e tutti i vari convenivoli a cui siamo già abituati. Tra poco, a proposito di ritorno alla normalità, un agosto che è appena finito, ci trasferiamo un po' in Calabria perché ospiterò Alessandro Astorino, organizzatore di un evento incredibile. Siamo nella città del vento, l'istmo più stretto d'Italia. Stiamo a Catanzaro, cena straordinaria di domenica 6 settembre. Non voglio spoilerare molto. Nel centro di questa bella città ci sarà una tavolata lunghissima. Tra poco ne parliamo proprio con lui.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangia se beve lui.
6: Ristorante Country House 3 quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15€. Il ristorante Country House 3 quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3 quadri, dove se mangia se beve lui.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Dagli occhi blu.
10: Latte e miele.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia in questa seconda ora dell'Indiano, e ve l'ho promesso e dobbiamo parlare di questa cena straordinaria del 2026. Alessandro Astorino, benvenuto. Presidente di tante cose, nonché uno degli organizzatori di questo incredibile tre giorni. Però tema libero, Alessandro, parla tu.
1: Grazie,
0: benvenuto.
1: Grazie per ospitarci sulle frequenze di Radio Latte e Miele. È davvero un onore e un piacere essere qui con voi.
0: Catanzaro ospita la terza edizione di questa cena straordinaria, una manifestazione, ricordiamo, benefica ed enogastronomica promossa appunto dall'Associazione Città del Vento Rete ACLI, dal 4 sì. al 6 settembre.
1: Dal 4 al 6, quest'anno abbiamo deciso di complicarci tremendamente le cose, come se già non bastava avere la giornata solo di cena straordinaria, ma abbiamo deciso di triplicare il nostro impegno, i nostri sforzi, per un motivo che ci sta veramente a cuore. Di solito la cena si svolge in un'unica giornata, quindi questa lunga tavolata di 400 metri, 1000 commensali. In questa serata ci tengo a dire che lavoreranno 300 calabresi, quindi c'è anche un ritorno in termini economici per quanto riguarda la comunità di Catanzaro, e non solo, perché poi i camerieri, comunque tutti quelli che lavoreranno a cena straordinaria, sono di tutte le parti della Calabria, come i prodotti che verranno gustati lungo questa tavolata di 400 metri.
0: Sì, ci saranno degli chef incredibili a cucinare.
1: Sono quindi, i sei chef stellati calabresi più abruzzino senior, chiamiamolo così, che è stato il primo a portare la stella Michelin in Calabria.
0: Meraviglioso, quindi non solo una location incredibile perché siete proprio nel corso principale del centro, ma anche una degustazione che non è una degustazione, un'experience incredibile. Tutto questo con il fine nobile, ovviamente, per il progetto
1: sì.
0: Pitta Pop.
1: Sì,
0: questa
1: Pitta Pop
0: è la base.
1: Esatto, è la base. Ci tengo a dire che comunque anche nelle altre edizioni c'è sempre stato il minimo comune denominatore della beneficenza. Il primo anno abbiamo donato 25.000 euro agli insuperabili, l'anno scorso 22.500 euro di raccolta abbiamo provveduto a realizzare i sogni dei bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica. Quest'anno volevamo spingerci ancora più in là, lasciando una traccia, perché poi per noi cena straordinaria è un mezzo per fare del bene. Volevamo lasciare una traccia nella nostra città, dando un segnale importante. All'inizio il progetto era quello di aprire Pizza Out anche qui in Calabria, che penso i radioascoltatori conoscano già. Ma non è stato possibile per varie vicissitudini che non sto qui a raccontare. Allora non ci siamo arresi da buoni calabresi e abbiamo creato un qualcosa home made, quindi fatto in Calabria con la pizza.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo deciso di aprire questo locale che si chiamerà Pitta Pop, più o meno funzionerà come Pizza Out, quindi all'interno persone fragili, creando una cooperativa di tipo B che darà da lavoro a questi soggetti attraverso la pizza, che è il pane tipico catanzarese. Apriremo questo locale con pitte gourmet. Abbiamo scelto anche una location particolare, suggestiva, nel centro di Catanzaro, che è l'ex locale Rizzis, e quindi è anche un segnale di coraggio e di rilancio. Mentre molte attività sul corso chiudono, noi abbiamo deciso di dare speranza e rilancio aprendo un'attività commerciale.
0: Alessandro, ci sarà anche la musica, ne parliamo tra poco, c'è la musica anche qui in radio. Gianna Nannini, poi torniamo con Alessandro Astorino.
2: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Latte e Miele. Ancora un buon giovedì 3 settembre, siamo collegati con Alessandro Astorino, parliamo della cena straordinaria, una tre giorni catanzarese di questo weekend con uno scopo nobile. Alessandro, ancora benvenuto, stavi parlando questa experience, questa tavolata di 400 metri nel corso principale di domenica, ma non solo, ci saranno tre giorni. Sia il 4 che il 5 settembre, no? Per andare a cercare di capire cosa fate voi, di cosa vi occupate.
2: Allora, questi due giorni servono un po' a raccontare l'esperienza di cena straordinaria. Abbiamo deciso di allargare il format perché non può essere esaurito un racconto in una singola sera con una singola cena, ma pensiamo che il cibo sia anche cultura, quindi anche libri, anche mostre d'arte. Sarà presente anche Serena Autieri, sarà presente il cuoco di Mattarella, o meglio Pietro Cazzola, il cuoco che ha servito i presidenti della Repubblica da Cossiga fino a Mattarella. E colgo l'occasione anche per un momento di orgoglio che ci teniamo tra mille difficoltà, è quello in questi giorni di aver ricevuto la telefonata dalla segreteria del Presidente della Repubblica per l'alta opera meritoria che stiamo svolgendo tramite cena straordinaria.
1: E di questo ne ero al corrente, infatti ti avrei fatto i complimenti anche per questo. Siamo in chiusura, Alessandro, grazie e complimenti veramente di cuore, una cosa veramente meravigliosa, anzi straordinaria, come il titolo, la cena straordinaria. Ricordiamo, dal 4 al 6 settembre siamo a Catanzaro, una città bellissima, l'istmo più stretto d'Italia. Siete tra due mari, c'è vento, insomma, un'aria meravigliosa e si mangerà anche molto bene con uno scopo nobile. Grazie mille ad Alessandro Astorino.
2: Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori di Latte e Miele.

0: Radio Mattiniere, l'indiano.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
0: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: all'altezza dello svincolo di Montorio Albomano in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme, si parte questa volta dagli anni 80. Era il 1988, Raff cantava Svegliarsi un anno fa e poi uno dei più grandi successi di Gianluca Grignani arriva dal 94.

Non dite bugie, l'avete e l'abbiamo cantata tutti, la mia storia tra le dita dal 1994, grandioso successo di Gianluca Grignani, è il nostro secondo viaggio nel tempo insieme. Oggi parola del giorno è onestà. Vi ho chiesto se trovate un portafogli per terra, se vi danno un resto superiore al vostro diritto, cosa fate? 335 787 1910. Saluto tutti voi, siete tantissimi: Roberto, Chiara, Matteo, Francesca, Davide. Vi saluto tutti, vi offro un'ottima Laura Pausini, Benedetta Passione su Radio Latte e Miele.

0: Dal 2005 la bellissima, benedetta passione di Laura Pausini, la nostra musica giallissima italiana, anche in questo pomeriggio, giovedì 3 settembre, vi vedo lì a sorseggiare il caffettino dopo pranzo. Mi raccomando, però ovviamente non esagerate, perché il caffè non è che faccia così bene in abbondanza. Un paio al giorno, massimo tre, sì, oltre no. Lucia mi ha mandato un messaggio off topic, questo però mi fa ragionare. Si è fatto caso che le merendine non hanno più le sorpresine? Ci ho fatto caso, è vero, non compro merendine perché non fanno parte della mia alimentazione, però quando ero piccolino, quindi anni 80 e 90, le sorpresine avevano un po' trasformato la colazione in un rito generazionale. Erano questi piccoli gadget, no, di gomma, figurine, agendine, che crearono un legame emotivo facendo leva proprio sul desiderio di collezionarle. C'è un motivo, cara Lucia, ne parliamo tra poco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

0: 41 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

dal 2013 Max Pezzali, l'universo tranne noi, a chiudere quasi la seconda ora di oggi. Buon giovedì 3 settembre, questo è l'indiano sul Radio Latte Miale. Lucia prima mi ha aperto gli occhi, siamo stati accecati da un dubbio: ma perché le merendine di oggi non hanno più le sorpresine dentro? Ci sono diversi motivi sicuramente, infatti da metà degli anni 90 sono gradualmente scomparse, innanzitutto a causa di norme di sicurezza molto più rigide. Spesso queste sorpresine avevano pezzettini di plastica che venivano facilmente ingeriti, oppure erano di gomma e i bambini le mordevano. In più dobbiamo metterci anche i costi crescenti e soprattutto il cambio dei consumi. Infatti oggi i bambini prediligono innanzitutto l'intrattenimento digitale. Le aziende offrono prevalentemente codici e QR code, così tu inquadri quel QR code e il bambino gioca con il tablet. È difficile vedere dei bambini che giocano con delle macchinine o comunque dei pupazzi o dei peluche. La fisicità però di quei regali ha generato un fortissimo effetto nostalgia, tant'è che molti di noi, noi boomer quarantenni, ancora aprendo l'armadio e il cassetto impolverato, li trovano lì dentro.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Emma e Fabri Fibra e la loro antidroga. Superiamo le tre, entriamo nell'ultima mezz'ora di oggi dell'Indiano. Buon giovedì 3 settembre, c'è un omaggio dall'almanacco doverosissimo da fare per uno degli atleti, dei calciatori più importanti della storia italiana. Gaetano Scirea scomparve il 3 settembre del 1989 in Polonia in un incidente stradale mentre lavorava come osservatore bianconero. Nacque a Cernusco sul Naviglio nel 1953, era considerato non solo uno dei migliori difensori d'Italia, ma del mondo, nonché della storia del calcio. Ha incarnato il ruolo del libero come nessun altro, forse, insieme a altri due o tre, ma il suo stile unico l'ha portato anche ad un'incredibile correttezza. Infatti in carriera non è mai stato espulso. Questo un doveroso omaggio proprio per oggi dall'almanacco del 3 settembre.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Spot.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Sarà bello sogna.
13: Latte e miele.
14: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
13: Latte e miele.
15: Latte
16: Miele, la tua musica italiana.

Una delle hit più suonate dalle radio in questa estate 2026, sorry, scusa, lo siento, chiedo sorry e chiedo scusa, ma il gioco è arrivato tardi, ma arriva, vai! Indizio?

E poi chiedo sorry, ma che cos'è? Un mix di italiano e inglese. Ma l'importante è il fine, no? Il fine giustifica i mezzi e il fine arriva domani. Un indizio al giorno, dovete indovinare dove mi sono nascosto, dentro quale oggetto. Da una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e c'è un sole abbastanza forte. Cambia taglia continuamente, quando non viene usato diventa magrissimo, ma basta una spinta e si allarga subito. Vi ho detto ieri che in questo periodo purtroppo finisce l'estate e si iniziano a chiudere. Oggi ho aggiunto, soffre un po' di vertigini, se arriva una raffica di vento forte rischia di prendere il volo. Avete indovinato in tanti, dovete però ripeterlo tutti i giorni, domani verrete messi dentro un bussolotto, la redazione farà il suo lavoro e uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Arriva il disco latte e miele della settimana. Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli, lui è Achille Lauro. Ogni tre ore ce la possiamo gustare perché è il disco latte miele della settimana. E la settimana dell'indiano continua domani, sempre dalle 13. Per oggi siamo arrivati alla fine, non prima però di dare il benvenuto ad Andrea D'Agostino, che con la sua arena latte e miele vi trasporterà dalle 3:30 fino alle 5:30 del pomeriggio in questo palinsesto invernale ricchissimo di Radio Latte e Miele, che vi farà compagnia fino al prossimo giugno. Ciao a tutti, appuntamento a domani. Vi lascio con Biagio Antonacci, Iris tra le tue poesie. Iris tra

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fructis Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Unieuro per l'elettronica, supermercato Tigre, parafarmacia, calzature.

0: Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Latte e miele.
4: Solo che pensavo con te.
5: Buon pomeriggio, Andrea D'Agostino.
6: Eccolo
5: dentro
6: qua.
5: Zag.
6: Ciao Henry, ciao, buongiorno.
5: La tua arena per due ore.
6: Certo, è già aperta, ho già spolverato, quindi avanti avanti che c'è
5: il
6: posto.
5: Rumore della Claire.
6: Gratta attacca al trunk.
5: Oh, ciao ciao ciao.
6: Ciao Henry.

Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, pronto anche oggi ad accompagnarvi nel magico mondo di Arena Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti. Un altro giovedì pomeriggio insieme. Oggi è il 3 di settembre, come dicevamo, dai che la prima settimana ormai ce la siamo quasi lasciata alle spalle e quindi si avvicina anche magari un fine settimana un pochettino più interessante, no? Finalmente un po' di relax. 335-787-1910. Quest'anno ad Arena Latte Miele i protagonisti siete sempre voi, con i vostri messaggi, i vostri vocali, la vostra presenza o anche semplicemente ascoltando e rilassandovi con le tante storie che un po' ci portiamo dietro da tutta la giornata e che poi mettiamo anche dentro Arena con anche i vostri messaggi, come dicevo, al 335-787-1910. Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti, tra poco arriva un bel regalo, quindi intanto segnatevi il nostro numero che tra poco saprete di cosa si tratta. Cosa?

Gente distratta, la canzone di Pino Daniele su Radio Latte Miele, così un po' per addolcire questo metà pomeriggio che magari siamo un po' tutti indaffarati, stressati, allora c'è bisogno, no? Di quel attimo di dolcezza in più, grazie a Pino Daniele. Allora, dicevamo, al 335-787-1910, oggi vi facciamo un regalo, i biglietti per andare a vedere i Negramaro!

0: bello, non sono molto molto molto invidioso dei tanti ascoltatori che già hanno avuto questo bellissimo omaggio, bellissimo regalo, due biglietti per voi e chi volete voi per andare a vedere i Negramaro. La data è quella dell'8 di settembre, è un martedì a Segrate, provincia di Milano, al Parco della Musica. Quindi una serata stupenda, meravigliosa, con la tanta bella musica di una delle band italiane che ha fatto la storia del nostro costume, della nostra canzone per gli ultimi 25 anni. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ricevere questo omaggio è facilissimo, basta scrivere al nostro numero Negramaro e i biglietti potrebbero arrivare da voi.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Latte e miele.
8: Così, così.

0: una delle bellissime canzoni di Vasco Rossi e su Radio Latte Miele, canzone che ormai proprio quest'anno compie 21 anni e vi avviso subito, Vasco Rossi più tardi sarà tra i protagonisti di una delle tante storie di Arena Latte Miele, quindi non perdetevela, più tardi parleremo proprio del buon caro Vasco. Nel frattempo però torniamo a parlare anche di sport con il 3 su 3. Iniziamo subito a parlare della pallavolo e degli europei femminili del 2026. In questi giorni l'Italia, di allenata da Julio Velasco, è riuscita a staccare il pass per la semifinale di Istanbul, però sudando in rimonta 3-1 contro la Svezia dopo aver concesso il primo set. Paola Egonu fa 27 punti a cui fanno eco i 22 della Antropova, ma sulla sponda svedese c'è anche la serata con protagonista Isabel Haak, ha referto con ben 42 punti. Gli US Open e il tennis, nottata piuttosto amara per i colori azzurri a New York, con tanti italiani che escono di scena. Guerrieri perde contro De Minaur, Passaro perde con De Jong e Berrettini perde contro Navone. Tutte le speranze ora vanno verso Darderi e Musetti, che giocheranno nelle prossime ore. Si avvicina anche una delle ultime tappe dell'anno per quanto riguarda l'atletica leggera, con la finale della Diamond League. Gli azzurri si presenteranno in Belgio nei prossimi giorni, però con diverse punte di diamante, a partire da Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, piuttosto che Andy Diaz, leader del mondiale nella stagione del triplo con 18 e 15 metri. L'obiettivo è migliorare il bottino del 2025, quando proprio Iapichino e Diaz conquistarono il titolo finale. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi un'ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela, protagonista anche delle nostre mattinate su Radio Latte Miele con Colazione da Zanni, tutti i giorni in onda tra le 6 e le 8. E Cioffi ci ha fatto il bel regalo di fare una sigla dedicata solo a questo programma, novità di questa stagione su Radio Latte Miele. Se ancora non l'avete sentitelo, fatelo, insomma, fatelo nei prossimi giorni tra le 6 e le 8. Quindi la sveglia questa volta ce la dà Alberto Zanni. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, giovedì 3 di settembre, questa è Radio Latte Miele, benvenuti, e questa è Arena. Io sono Doug, piacere di conoscervi, stringo calorosamente tutte le mani possibili, anche coi vostri messaggi al 335-787-1910. Come sempre ci lasciamo però con una domanda aperta a tutti voi, sempre protagonisti in Arena: qual era quel mestiere che sognavate di fare da piccoli, quello che avreste voluto fare? Poi magari la vita ci ha portato in altre direzioni e in altri ambiti, però quella cosa lì che vi ricordate che da bambini, il classico pompiere, la classica infermiera, insomma quei lavori lì che si volevano fare quando si era un po' più piccoli. Ve lo chiedo perché proprio recentemente Vasco Rossi, durante il raduno con i suoi fan che si è tenuto giusto pochi giorni fa, ha parlato tra le tante cose anche di questo. Ve lo racconto tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: sezione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
2: Latte e miele.

0: Latte e miele. Che amica sei,
1: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Sono Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile in questo pomeriggio di giovedì 3 settembre. 335-787-1910. Stiamo parlando di tutti quei lavori che volevamo fare da piccoli. Vi dico il mio: io volevo fare il gelataio. È un mestiere che ancora oggi mi affascina tantissimo. Ogni volta che entro in una gelateria, sono lì che cerco di scrutare il retrobottega dalle porte a vetri. Non capisco mai niente, però è sempre molto interessante. Vi leggo subito qualche messaggio arrivato al 335-787-1910 da parte di Laura, che ci racconta: io oggi faccio la professoressa, ma da bambina sognavo di fare la cartolaia e ancora oggi a volte penso di aprirmi una mia cartoleria. Anche quello, devo dire, molto interessante. Tutte le penne, i quaderni, i fogli, tutte quelle cose che si trovano in cartoleria sono sempre molto divertenti, belle da vedere e belle da toccare con le mani. Partiamo da questo argomento proprio perché nei giorni scorsi Vasco Rossi, durante il suo raduno con i fan, ha parlato, tra le tante cose, anche proprio di questo, di quello che desiderava e sognava fare quando era ragazzo, oltre al cantante. Cioè, diciamo che era un po' una vita parallela quella che sognava il Vasco Rossi diciottenne, perché ha raccontato recentemente che quando fu chiamato a fare il militare, quindi aveva 18 anni, era già nel pieno della sua carriera, faceva già il DJ nelle discoteche, già cantava, già produceva le sue cose, poi lo sappiamo, anche un trascorso come speaker radiofonico, quindi anche lì lavorava già parecchio. Però dice: una cosa che mi ha sempre incuriosito molto quando ho fatto i classici 3 giorni di orientamento che si facevano durante il servizio militare, dice, feci domanda per entrare nel corpo dei paracadutisti perché volevo vedere se ero davvero in grado di buttarmi giù da un aereo e sapere, scoprire se avevo l'autocontrollo necessario per prendere questa decisione. Devo dire che Vasco Rossi anche questa volta ci sorprende veramente tanto. Quindi qual è il vostro lavoro che sognavate quando eravate bambini? Al 335-787-1910 e subito una novità di Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Una canzone dedicata alle loro due città, Genova e Napoli. Alfa insieme al Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Si conferma anche Alfa come uno dei protagonisti dell'estate della musica italiana, anche con collaborazioni davvero davvero prestigiose come questa, piuttosto che quella di Jovanotti di quest'estate. Parlavamo di musica italiana anche proprio grazie a Vasco Rossi, che nel corso degli ultimi giorni si è reso protagonista del raduno dei suoi fan, che ormai tiene da diversi anni, e ogni volta c'è un tema diverso. L'ultimo tema è stato anche quello della gioventù tra i tanti, e Vasco, nei suoi primi anni di carriera musicale, quando fu chiamato a fare il militare, sognava di fare il paracadutista, che è un lavoro difficilissimo. Cioè, pensate anche semplicemente a chi magari fa paracadutismo per la prima volta, pensate al grande coraggio, l'autocontrollo che serve, e Vasco voleva proprio testare quella roba lì, tant'è che poi, quando pubblicò il suo primo album, c'era una canzone che un po' richiamava alle tematiche del militare, del servizio della leva, ed era una canzone che si chiamava Faccio il militare, che venne un po' liquidata inizialmente come una canzone un po' demenziale, nonsense se vogliamo, ma in realtà nascondeva un messaggio molto importante per Vasco Rossi. E quindi la domanda rimane sempre aperta a tutti voi, anche al 335-787-1910: qual è quel mestiere che sognavate di fare da bambini? Vi leggo subito un piccolo messaggio da parte di Marco, che ci dice: io da piccolo volevo fare il vigile del fuoco. Anche questo è un mestiere che richiede grandissima, grandissima coraggio, veramente tanto coraggio. Su Latte Miele andiamo avanti adesso con i Tiro Mancino, questa è Amore Impossibile.

0: Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte.

0: Hot.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 € al chilo. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Stai pensando?

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: 335-787-1910, qual è il lavoro, il mestiere che sognavate di fare quando eravate bambini? È il momento di raccontarlo. Ad Arena Latte Miele siete sempre voi protagonisti, ma c'è anche la nostra musica. Ripartiamo col viaggio e con Ron.

Renato Zero e Spalle al Muro su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. 335-787-1910. Stiamo parlando di tutti quei lavori, mestieri che sognavamo di fare quando si era bambini. L'apertura mentale che avevamo quando eravamo piccoli è incredibile e testimonia anche i messaggi che ci arrivano, come ad esempio quello di Matteo: a me sarebbe piaciuto proprio fare lo speaker radiofonico, oggi invece lavoro nelle ambulanze. Ciao Matteo di Chiaravalle. Ciao Matteo. Intanto, comunque, fare lo speaker radiofonico c'è sempre tempo, no? A parlare si è sempre capaci, quindi, caro Matteo, sappi che è sempre un buon momento per cominciare. Invece il messaggio di Ciuccio, che come sempre ci ascolta dal Messico, da Puebla, che dice: io sono nato in una città costiera e da bambino sognavo di fare il pescatore. Poi più tardi mi sono trasferito nell'entroterra per studiare all'università e sono diventato un insegnante di spagnolo. Ma che bello, ma questo è meraviglioso. Belli e bravi i nostri ascoltatori. Stiamo parlando proprio di questo, di tutti quei lavori, quei mestieri che si sognava un po' di fare da bambini, magari vedendo qualcuno nella nostra famiglia che già lo faceva, e quindi c'era un po' presa quella passione per quel mestiere tanto particolare, come ad esempio può essere, che ne so, il meccanico, il panettiere, tutte quelle attività di famiglia che poi si cerca di portare avanti nel tempo. 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Elisa e Ligabue.

0: Elisa con Ligabue e gli ostacoli del cuore su Radio Latte Miele. Parlavamo insieme a voi di tutti quei lavori, quei mestieri che sognavamo di fare quando eravamo bambini. Vuoi l'infermiera, vuoi il medico, il carabiniere, il pompiere, il vigile del fuoco, insomma ce ne sono tantissimi e voi ci state dando tanto modo anche per ragionare un po' tra di noi fuori onda. Ad esempio vi leggo il messaggio di Franco, questo è proprio il grande classico che tanti bambini sognano. Io da piccolo volevo fare l'astronauta, avevo anche il poster della NASA in camera. Bello il poster della NASA in camera, bello. Un altro giorno parliamo dei poster che avevamo in camera, però non oggi, un altro giorno. Però anche quello dell'astronauta è un mestiere estremamente affascinante per un bambino. Pensate, galleggiare nello spazio, aggiustare navicelle spaziali, tutte queste cose qui sono veramente molto belle, divertenti, e ci sta che in tanti abbiano sognato da bambini di farlo. Vi leggo un altro messaggio da parte di Chiara. Io volevo fare la maestra elementare, da bambina giocavo anche con le bambole facendo finta che fossero i miei alunni. Anche questo devo dire è un grande classico, molto trasversale, soprattutto per alcune persone la voglia di passare la propria conoscenza, il proprio sapere, la propria saggezza agli altri è sempre anche questo un grande classico, addirittura già da bambini, perché magari abbiamo davanti a noi a scuola un maestro, una maestra, un insegnante particolarmente bravo e portato, e quindi ci viene anche voglia, più che normale e logico, volerlo in un certo senso imitare quando si sarà più grandi. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. L'argomento è proprio questo: tutti quei lavori e quei mestieri che volevamo fare quando eravamo bambini.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia. Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes.

0: tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
4: Perché libera la mente. Latte e miele. Sonda.

0: su Latte Miele Mace con Marco Mengoni, Fra Quintale e Jevi Tiles. Era Fuoco di Paglia in questo giovedì 3 di settembre 2026. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati ad Arena, e vi abbiamo regalato tanti biglietti in questi ultimi giorni. Uno di questi ad esempio era per andare a vedere i Negramaro al Parco di Segrate la prossima settimana, e in questo caso il fortunato che se li vedrà arrivare a casa sua è Alessio. Ciao Alessio!
1: Ciao
0: Alessio, buongiorno, benvenuto sulla Latte Miele. Benvenuto. Intanto, allora, io te lo dico subito, è ufficiale, i biglietti arriveranno a casa tua, quindi sarai tu ad andare al concerto dei Negramaro.
1: Grazie.
0: Questo, grazie. È un piacere, grazie, è un grandissimo piacere. Però so anche che lo fai anche per fare un regalo a tua moglie, giusto?
1: Sì, giusto. Che mia moglie lo stesso giorno del concerto compie 50 anni.
0: Ah, bellissimo. Ma gliele... Allora, intanto dobbiamo organizzare una bella sorpresa.
1: Sì, sì.
0: Che ne dici? Allora, non glielo dire.
1: Anzi, no, non gli dico niente io.
0: La porti e basta?
1: Bravo
0: Alessio, bravissimo.
1: Mi faccio un po' di chilometri perché abito in provincia di Teramo, però non fa niente.
0: Ma sì, dai, tu nascondila in qualche modo. Dai. Sì, ah, sì, scusa, sì, ho sbagliato uscita dall'autostrada e poi magicamente ti ritrovi in circonvallazione a Milano.
1: Bravo.
0: Bellissimo.
1: E poi oggi, premesso che oggi... di 21 anni fa ci siamo sposati. Il 3 settembre.
0: Quindi
1: è stato un giorno
0: regà.
1: Fortunato, perché ho provato a mandare un messaggio.
0: Ed è arrivata questa fortuna, esatto.
1: Sì,
0: Alessio,
1: sì.
0: È stupendo e sono sicuro che tua moglie apprezzerà tantissimo.
1: Sì.
0: Forse un po' meno il viaggio Teramo-Milano, però vabbè, dai.
1: In un modo no. Si fa.
0: Ne approfittate per farvi un paio di giorni a Milano.
1: Bravissimo, bravo.
0: Alessio, io ti ringrazio di cuore, confermo. Dimmi.
1: Io ringrazio voi per avermi regalato questi due biglietti.
0: È stato un vero piacere poter anche partecipare al regalo per i 50 anni di tua moglie. È un grandissimo piacere, veramente. Lo dico col cuore e lo sanno tutti i nostri ascoltatori che per noi è davvero un grandissimo onore potervi accompagnare nelle vostre giornate. Quindi Alessio, io ti ringrazio per essere dei nostri anche in questa bella giornata. Grazie Alessio, un abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio, grazie, ciao.
2: Arena Latte Miele.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele, canzone che è stata al primo posto della classifica per 2 mesi sostanzialmente. Scopriremo questo weekend se è ancora lì al suo primo posto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, questa è Arena, l'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio a Edo e al suo open bar, che invece vi accompagneranno fino alle ore 20. 335-787-1910, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Stiamo parlando di tutti quei lavori che volevamo fare quando eravamo bambini, ma non necessariamente magari, sapete, quelli che ormai ho rinunciato e basta, perché in alcuni casi il lavoro si può anche un po' riproporre nel corso del tempo, magari una passione messa da parte e con l'arrivo magari di un po' più di tempo libero, i figli che vanno via di casa, la pensione e tanti altri, ci sono un po' di questi fatti qua, queste occasioni qua. Ad esempio Giuseppe da Reggio Emilia ci scrive: il mestiere che volevo fare da bambino lo sto facendo adesso a 66 anni, sto dipingendo con tecnica olio su tela L'ultima cena. L'ultima cena, un quadro da 5 metri per 2,80 e lo faccio anche ascoltando Radio Latte Miele. Grazie Giuseppe. Giuseppe, mandaci una foto, dai, facci sta cortesia, mandaci una foto perché sono veramente molto curioso di vederla. Abbiamo anche un messaggio vocale, sentiamolo.
1: Io da bambina Ciao. Volevo fare l'ostetrica. Sono Armanda da Venezia.
0: Ciao Armanda, che bello, l'ostetrica poi era proprio al servizio della nascita del bambino e della mamma, veramente un lavoro strepitoso. 335-787-1910 è l'argomento di oggi, tutti quei lavori che volevate fare da piccoli.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
4: E si ruba l'amore a... Mano a mano.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra di Marco.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
10: Latte Miele.

Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola su latte e miele in questo giovedì pomeriggio, gli ultimi minuti prima di salutarci e dare il cambio a Edo con Open Bar. Stiamo parlando di tutti quei lavori che avremmo voluto fare da bambini. Io vi ho detto il mio, ho sognato per diverso tempo di fare il gelataio, perché a parte che adoro il gelato, quindi va da sé che insomma uno la prima cosa che pensa è quella, mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi ho sempre puntato un po' anche a quello. Poi la vita e la strada mi hanno portato da altre parti e oggi invece mi sentite qua in onda su latte e miele. Però non sono l'unico che un po' fa questo genere di ragionamenti, perché nel mondo anche del cinema e della televisione ci sono tantissimi personaggi molto famosi che sono partiti magari da umili origini o che magari non sognavano neanche di diventare attori. Uno tra questi, uno dei casi più noti, è quello di Hugh Jackman, non so se l'avete presente, attore, protagonista per tanti anni di Wolverine, un personaggio dei fumetti. Lui da giovane sognava di diventare giornalista, tant'è che poi si è anche iscritto alla facoltà di giornalismo a Sydney, per pagarsi gli studi faceva un po' quello che gli riusciva facile, cioè faceva il pagliaccio, faceva il clown, proprio il lavoro del clown, cioè si truccava, vestiva tutte le cose e via a feste dei bambini. E non è neanche l'unico, perché ad esempio non so se avete presente Patrick Dempsey, è stato per tanti anni protagonista in Grey's Anatomy, ancora oggi lo vediamo in molte commedie, in molti film. Lui, noto per il suo ruolo del medico in Grey's Anatomy, da giovane anche lui sognava di fare il pagliaccio, cioè proprio il clown, quello da circo, diciamo, per intenderci. È un po' un contrasto, cioè da una parte c'è una persona che sullo schermo cura milioni e milioni e milioni di pazienti delle serie TV e nell'altra parte invece vuole far ridere con un naso rosso finto. Comunque è sempre un bel contrasto. 335-787-1910, il vostro lavoro dei sogni quando eravate bambini. Adesso però una novità, la nuova di Sal Da Vinci che si chiama Fuga d'amore. Tu per me

Si chiama Fuga d'amore, la nuova canzone di Sal Da Vinci su Latte e Miele. Stiamo parlando anche di tutti quegli inizi nel mondo del lavoro che abbiamo percorso tutti, i classici lavoretti, oppure quel lavoro che si faceva quando non si era ancora famosi. Come vi ricorderete sicuramente, uno dei casi italiani più noti e recenti è quello di Giusy Ferreri. Prima di vincere X Factor è famosissima questa storia, lei non l'ha mai nascosto, non si è mai vergognata, ha fatto per tanti anni la cassiera in un supermercato, lavorava in un supermercato, poi insomma il talento l'ha aiutata parecchio e oggi è la cantante che conosciamo molto molto bene. Però c'è anche un'altra storia che un po' fa il paio a quella di Giusy Ferreri, se vogliamo, che è di un'altra grandissima protagonista della televisione, cioè Federica Panicucci. Quando era più giovane Federica faceva la babysitter, e faceva la babysitter non a qualcuno a caso ma a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Quindi insomma due carriere che poi si sono magari anche incrociate proprio per questo motivo, e quindi oggi la vediamo tutte le mattine in televisione. I vostri messaggi sono arrivati tantissimi in questa ora insieme, in queste due ore insieme di Arena, tra chi sognava di fare il veterinario, chi il medico, chi voleva fare il pittore da bambino e finalmente oggi ci è riuscito come il nostro amico Giuseppe. Quindi sono tantissimi i casi di amici ascoltatori che nel corso della loro vita magari sono proprio riusciti a realizzare i propri sogni. Tra poco ci salutiamo, prima però c'è questa canzone, Imo Da, Sono Già Solo, su Latte e Miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi

0: Pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo. Latte e miele! Non so!
5: Edo ha fatto i rifornimenti per questa puntata di Open Bar. Ciao Edo!
6: Oggi ho riempito la cambusa come non mai. Oggi
5: a piena, per un po' sei a posto.
6: Sì, per un paio di giorni.
5: Un paio di giorni, molto bene. Ciao Edo, buona serata a tutti.
6: Ciao Daga, domani.

presente, no? Quando iniziate la giornata un po' mogi e poi arriva quella persona che con un discorso, che con un messaggio, che con due parole riesce a strapparvi un sorriso anche quando pensate di avere il mondo contro. Ecco, a quella persona io dedicherei questa canzone, Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti. E quando si ha un buon amico, si sa, la cosa migliore è fare un brindisi e godersi l'open bar.

Sette Miele, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Open Bar è il nome che abbiamo dato a questo aperitivo lungo di 2 ore e mezza, quindi stiamo insieme fino alle 20, aperitivo che riempiamo con un sacco di chiacchiere da open bar, cioè gli argomenti più disparati. L'importante è che partecipiate anche voi con i vostri messaggi al 335-787-1910, io sono super pronto ad accoglierli e a leggerli. Open bar che è fatto anche da tanta bella musica, abbiamo delle canzoni più recenti, anche delle belle canzoni che arrivano dal passato. Questa in particolare è datata 1990, lui è un cantautore che ritroverà a Radio Latte Miele anche sabato a Malta. Raff, oggi un dio non ho.

0: questa canzone si presentò anche a Sanremo, Raff, Oggi un Dio non ho, su Radio Latte Miele. Canzone che parla, diciamo, di una sensazione di crisi esistenziale, una sensazione di smarrimento, chiamatela un po' come volete, sensazione che, diciamo, capita a tutti, no? Di incontrare nel corso della giornata, a tanti magari sta capitando proprio in questo periodo, perché sono quelle giornate di ripartenza, quelle in cui vi rendete effettivamente conto che non si può vivere in vacanza, ah, peccato, e quindi vi trovate un po' in un senso di ma siamo sicuri che io abbia voglia di riniziare, siamo sicuri che questo sia l'ambiente giusto per me, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E la domanda che vi voglio fare io è: che cosa fate voi quando provate quella sensazione? Cioè, quando è una giornata no, quando vi verrebbe voglia di cantare rap, dire no, cioè oggi io un Dio non ce l'ho, che cosa fate? Cioè, qual è la prima cosa che vi viene istintivo fare? C'è chi si chiude in se stesso, c'è chi invece cerca il comfort food, il comfort film, la comfort music, comfort e altre parole attaccate. Perché secondo me sono delle attività, ci sono dei consigli che voi meglio di me potete darvi a vicenda. Quindi raccontatemi quelle cose che fate quando la giornata è proprio una giornata no, quei piccoli rimedi che scegliete di attuare per tirarvi un pochino sul morale. Magari c'è qualcuno che è proprio immerso in una di quelle giornate no, magari c'è qualcuno che è immerso in una giornata no, che sta rientrando a casa dopo una giornata particolarmente difficile al lavoro. Beh, noi cerchiamo di dargli una pacca sulla spalla e qualche consiglio. Bastano i vostri messaggi al 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Spot.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 5 settembre a Fiastra, Macerata, Ginevra Di Marco. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.

Ecco, ce l'ha scritto Andrea ascoltando Kleptomania degli Sugar Free. Ciao Latte Miele, io una delle cose che faccio per superare una giornata no è appena ho finito, esco dall'ufficio, mi chiudo in macchina e canto a squarciagola, tra parentesi, male. Bravo Andrea, questo è il modo giusto per affrontare una cosa che magari non ti torna, una giornata che non è andata come speravi. Stiamo parlando di questo ad Open Bar su Radio Latte Miele. Non vi stiamo chiedendo di raccontarci le vostre giornate no, ci mancherebbe, e tanto le viviamo tutti, nel senso fa semplicemente parte del gioco. Vi stiamo chiedendo invece quei piccoli rimedi che portate avanti per superare una giornata no, per migliorare un pochino l'umore, che ci sta, non è che può essere sempre al massimo, nel senso nessuno fa mai la fila per delle montagne russe piatte, la vita è un po' anche questo. Raccontatemi gli altri 3 5 7 8 7 19 10, magari possiamo darci dei piccoli consigli, perché magari c'è una cosa che uno non ha mai fatto, magari scopre che qualcun altro la fa e dice ma sai che magari provo anch'io, che ne so. Io di solito non sono uno di quelli che affoga i propri dispiaceri, che ne so, nel gelato, in un cibo particolarmente calorico, però magari potrei provare e dire ma sai che forse alla fine strafogarsi può essere la soluzione, la musica, cantare può essere una soluzione, i film possono essere una soluzione, ognuno ha il proprio metodo. Vi sto chiedendo semplicemente di raccontarmelo, va benissimo se sceglierete di farlo con un messaggio scritto, ancora meglio con un bel messaggio vocale.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Allora, praticamente Edoardo Bennato in questa canzone dedica il lunedì, martedì a qualcosa, sabato e domenica a qualcosa, ma scusa, no, magari non l'ho sentita bene, però la dedica per il giovedì dov'è? Cioè, me la sono un attimo persa, amico mio, fammi sapere qualcosa. Tra l'altro, sei anche mio omonimo, mi aspetto una dedica per questo giorno della settimana. Scherzi a parte, buonasera, questo è Open Bar, state ascoltando Radio Latte Miele, stiamo insieme ancora per 120 minuti, quindi fino alle 20. Immaginate, no, io che mi chiamo Edo, che sono seduto di fianco a voi, se state guidando da soli per tornare a casa, oppure se siete in coppia, sono seduto nel sedile di mezzo, dietro. Quello che proprio dà un sacco fastidio, però metto la cintura. Tra l'altro vi racconto questo in amicizia. Stamattina ero in ritardo, no, per venire in radio e ho preso un taxi, avete capito? Non riesco a, vabbè, in ogni caso, e ho fatto una figuraccia. Praticamente cioè mi sono seduto dietro e non ho messo la cintura e sono stato ripreso dal tassista. Mi sono sentito piccolo come una formichina. Amico mio, se mi stai ascoltando, tu che mi hai caricato, scusa. Proprio brutto, cioè una scena brutta. Per favore, mettetevi le cinture anche se state seduti dietro. Oggi parliamo di quelle cose che fate, di quei piccoli rimedi che portate avanti quando la giornata non è al top, quelle cose che magari vi tirano un pochino sul morale. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Tra poco ne leggiamo qualcuno.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Spot.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

Bossa Nostra a Gaia su Radio Latte Miele ad Open Bar in un giovedì sera in cui stiamo parlando di rimedi, cose che fate quando la giornata non è al top e magari avete bisogno di qualcosa per tirarvi un po' su di morale. Marcella consiglia una passeggiata di 20 minuti, dice mi aiuta a ossigenare il cervello e ad alzare i livelli di serotonina. Vabbè Marcella, sei stata anche un pochino troppo dettagliata, però effettivamente la passeggiata, la camminata, la corsetta, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui le giornate sono ancora mediamente lunghe, può essere un ottimo rimedio. C'è chi consiglia il cioccolato, affogati i propri dispiaceri nel cioccolato, cara Claudia. Sì, dovremmo affogare i nostri dispiaceri nel cioccolato, non fa benissimo, però sì, ci può stare. C'è chi pratica yoga, chi mi consiglia di iniziare lo yoga, ragazzi. Allora, anche qui, storie della mia vita. Io ci ho anche pensato a iniziare lo yoga, però sarei un disastro, ma cioè mi immagino tipo il giorno dopo che vengo al lavoro tutto attorcigliato, capito? Come le cuffiette che sono state una settimana nella tasca. Meglio di no. Io vi posso regalare un bel disco di Achille Lauro.

0: Disco Latte Miele firmato Achille Lauro, La città degli angeli. Achille Lauro che sta preparando un'estate 2027 mica da ridere, lo attendono infatti gli stadi. Si parte da Udine, lo stadio dell'Udinese, il 3 di giugno, chiaramente dell'anno prossimo. Il 6 di giugno è la volta di Bologna, 11 giugno a Bari, 15 Milano, 19 Maradona di Napoli, 22 Allianz Stadium di Torino, 26 giugno Padova, 30 giugno Roma, data sold out e quindi si replica il 1 di luglio all'Olimpico. Si chiude il 10 luglio a Messina allo stadio Franco Scoglio, che penso sia il vecchio San Filippo, quello che, o non so se si chiama ancora San Filippo, non ho idea. Passerà da Messina anche il prossimo artista in scaletta su Radio Latte Miele. Lui canterà in quello stadio il 6 di luglio, sarà la penultima data del suo tour, che finirà il 10 di luglio a Padova e si aprirà l'11 di giugno a Trieste. Sto parlando di Olly, che qui troviamo con la canzone che forse più di tutte ha contribuito a farlo diventare il numero uno assoluto che è oggi. Ah, noi di Radio Latte Miele Olly lo avevamo portato qui già 2 anni prima, perché a Giovane Fuori Classe noi scopriamo gli artisti prima che diventino dei big, prima che facciano uscire canzoni come Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film,

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
7: State ascoltando Radio Latte Miele anche in questo giovedì 3 di settembre. Torniamo indietro nel tempo per quanto riguarda la bella musica italiana. Ripartiamo da Ivano Fossati, un brano del 1983. Poi nel percorso incontriamo anche Pino Daniele.

capolavoro, resta, resta con me, di Pino Daniele dal 1995. Buonasera, questo è Open Bar, state ascoltando Radio Latte Miele, e in un programma che si chiama Open Bar, prima o poi di alcolici bisognava parlare per forza, ci mancherebbe, alto là l'ipocrisia. Vi parlo adesso di una notizia che arriva dalla Finlandia, dove è stato venduto, dove anzi è in vendita, un mega pack di birre, cioè una maxi confezione da 3241 lattine per un totale di 6773 euro, circa 2 euro a lattina, diciamo centesimino più, centesimino pieno. E questo, a parte che, cioè, chi è che andrebbe mai a comprare un pacco del genere? Quanto vuoi? Ma 3000 lattine? Come 3000 lattine? Ma che te ne fai? Almeno che tu non abbia una festa particolarmente importante con tante persone da andare a da andare a soddisfare, ecco, a livello alcolico. Tra l'altro mi sono un po' informato, no, sulle leggi per quanto riguarda la Finlandia, la regolamentazione sul consumo di alcol, cioè, oh, chissà, e ho scoperto che lo Stato in Finlandia gestisce una catena di negozi e solo lì si possono acquistare superalcolici, vino tradizionale e birre forti, perché ci sono anche birre comunque da 9, 10, 11 gradi. E questi negozi non fanno mai sconti. L'unica offerta che hanno è quella del 2x1 e hanno lo scopo sociale di limitare i consumi. Però scusa, se tu fai l'offerta 2x1 e vuoi limitare i consumi, diciamo che le due cose non si sposano benissimo. Però a far finlandese, mi viene da dire. Noi adesso mettiamo un bel disco che arriva dal Festival Bar del 2007, Irene Gra.

0: Eccoci la città di Irene Grandi dal 2007, canzone che ha intervallato le nostre chiacchiere sul il consumo, il regolamento del consumo di alcolici in Finlandia. Perché è arrivata dalla Finlandia questa notizia che è in commercio una confezione di birra da 3241 lattine. Lo dirà. Cioè, che confezionona, è gigante, effettivamente. Questa confezione comunque esiste. Ci sono state un po' di novità, tra l'altro, proprio quest'anno, perché il Parlamento finlandese ha approvato una riforma che introduce la consegna degli alcolici a domicilio, con severissimi controlli però sull'età e sullo stato di alterazione del cliente. Cioè, prende, tu devi andare a ritirare l'alcolico di persona, e così vedono comunque in che stato sei, cosa bypassabile, nel senso, mandi l'amico. Comunque siamo incredibili, cioè anch'io da italiano la prima cosa che ho pensato è come bypassare questa cosa invece di apprezzare la scelta del Parlamento finlandese. E tra l'altro hanno aperto molti negozi anche la domenica, cosa che fino a poco tempo fa, soprattutto per quanto riguarda gli alcolici, non era permessa. Non solo, c'è un regolamento molto severo invece sulla vendita di alcolici notturni, perché anche se un supermercato è aperto H24, la legge vieta tassativamente la vendita di alcolici dalle 21 alle 9. E lì sono severi, se vai alle 21.02, niente birra.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
5: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
7: E si ruba l'amore a mano a mano.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se una radio
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
11: Latte e miele.

Facciamo anche un in bocca al lupo a Diram, perché tra una settimana va in onda la prima puntata della nuova stagione di X Factor, che vedi Rama al tavolo dei giudici insieme a lui, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, confermatissima alla conduzione Giorgia. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, questo è Open Bar, stiamo parlando di un sacco di cose. Abbiamo toccato poco fa un argomento tipico del bar, ovvero la birra. Siamo partiti da questa notizia che arriva dalla Finlandia e siamo andati a scoprire che in Finlandia effettivamente esiste addirittura un monopolio di Stato che gestisce una catena di negozi, negozi in cui si possono acquistare superalcolici, vino tradizionale e birre forti. Qualche altra chicca, per esempio, fino al 2024 i normali alimentari potevano bere solo bevande fino a 5 gradi e mezzo, quindi praticamente solo birre, tra l'altro anche abbastanza leggere, e proprio una riforma del 2024 ha innalzato il limite a 8 gradi. Io mi sto riempiendo di curiosità sulla Finlandia, si sa mai che qualcuno di voi voglia andare da quelle parti, voglia fare un aperitivo, arrivate preparatissimi, se no queste sono le classiche notizie salva cena. Cioè stasera magari vi sedete a tavola con i vostri parenti, con i vostri amici dopo questa giornata di lavoro e dite: ma lo sai che oggi ho imparato qualcosa di più? Che cosa? La regolamentazione sull'alcol in Finlandia. Comunque si sa mai che serva.

18 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Iniziamo con la voce di Brescia. Da Dio, sono gli ultimi 60 minuti di Open Bar per quanto riguarda oggi, giovedì 3 settembre. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super felice di farvi compagnia fino alle 20. Chiaramente, seduti in Open Bar si può parlare di tutto, si può parlare del più e del meno, ci sono un sacco di argomenti che possono essere toccati. Potete farlo anche voi al 335-787-1910 se avete idee, suggerimenti, cose di cui volete parlare seduti a questo bar meraviglioso. Tra poco parliamo anche un po' di sport, parliamo anche un po' di calcio, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la Coppa Italia. So che tanti di voi in queste serate sono presi dalle aste del fantacalcio, cosa che moglie e compagni d'Italia in parte odiano, è giusto così, ma noi ci difendiamo a spada tratta. Adesso diamo la linea alla redazione perché è arrivato il momento di sentire le news, quelle un pochino più serie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa

0: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
1: L'economia.
0: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche il gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
1: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
6: E si ruba l'amore a mano a mano.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
9: Latte e miele. Becco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango su Radio Latte Miele. Vi dicevamo che oggi è serata di Coppa Italia, c'è in corso Palermo-Mantova. Il Palermo sta vincendo 2-0 alla fine del primo tempo, ha segnato Strefezza il primo gol al minuto numero 9, poi sul finire del primo tempo raddoppio su rigore di Palumbo per un Palermo che comunque vuole dire la sua in una competizione dove è chiaro c'è tanta Serie A, però dove tra le squadre di Serie B i rosanero sono sicuramente tra i più quotati. Il Palermo che dovesse passare il turno andrebbe ad incontrare il Bologna che aspetta la vincente di questa sfida agli ottavi. C'è ancora una partita in programma nella giornata di oggi, quella tra Cagliari e Verona. Domani invece riparte la Serie A, riparte con la terza giornata, riparte con una partita tutt'altro che scontata, quella tra Genoa e Como. Terza giornata che propone delle sfide non male, perché saranno in programma Inter-Napoli, Roma-Atalanta e domenica Juventus-Milan. Noi su Radio Latte Miele invece programmiamo bella musica. Questa è la nuova di Gianna Nannini.

0: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
1: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
3: Telefono 0736 30 44 90.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
6: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Come un pensiero che sa di felicità.
9: Birreria, pizzeria Alpen Rosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpen Rosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpen Rosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpen Rosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 0866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpen Rosa. Alpen Rosa. Prosit.
10: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
11: Da solo qua.
12: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
13: Io sono ancora qua.
14: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
15: Power
13: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. info@powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
15: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio Convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
16: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
17: Amici all'ascolto di Radio Latte Miele, buonasera e benvenuti all'appuntamento del giovedì con il calcio. Benvenuti ad Occhio alla prossima da Serafino Galli, accanto a me Eugenio Gaspari.
18: Ciao Serafino, un saluto anche Edoardo in collegamento.
17: Esatto, con lui c'è anche Edoardo. Ciao Edoardo.
18: A tutti i cuori.
19: Ciao, a voi ben trovati.
17: Ben trovato anche a te, stiamo seguendo anche con Edoardo in diretta la gara di Coppa Italia tra Palermo e Mantova. Attualmente 2-2, due prossime avversarie dell'Ascoli che seguiamo con attenzione appunto proprio per cercare di capire un po' come sono le nostre avversarie in questo campionato. A proposito di Ascoli, a proposito dei bianconeri, dopo due giornate è arrivata la prima al Del Duca contro la Carravesi di fronte a circa 13.000 spettatori con l'esordio assoluto anche della nuova curva sud, ne parleremo anche. È arrivato il pareggio per l'Ascoli, un pareggio che comunque non lascia amaro in bocca. L'Ascoli quota 4 in classifica, in campo si è vista un buon Ascoli per buona parte della partita, qualcosa chiaramente non è andato come si voleva, magari per conquistare tre punti, però la fase di crescita di questa squadra continua dopo appunto questo avvio di stagione. Eugenio, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
18: Pienissimo, perché insomma l'Ascoli ha approcciato questa categoria in maniera eccellente, un pareggio e una vittoria, siamo in classifica in una posizione insomma privilegiatissima, però insomma buona per quello che ci aspettavamo, e ovviamente abbiamo affrontato una formazione ostica, e la Carrarese è stata anche una per noi una sfida inedita, e insomma per il momento va bene così.
17: La Carrarese che ha saputo interpretare al meglio le fasi difensive, chiudendo spessissimo gli spazi all'Ascoli, che non è riuscito a esprimersi come voleva gli ultimi 20 metri, chiaramente

0: mi piace analizzare quando in realtà c'è qualcosa che non va, ma soprattutto sono rimasto spiazzato, e lo dico sinceramente, dalla ferocia con la quale Mr. Tomei ha difeso, perché credo che questo sia il termine giusto, ha difeso tutti i suoi ragazzi nel corso delle conferenze stampa, sia quella ufficiale, se così vogliamo dire, che quella poi nel retropalco, no? Diciamo, con i colleghi che spesso lo intercettano in solitaria. Vedere dopo un anno come un allenatore sia così attento all'unione del gruppo, alla salvaguardia dello stesso, a cercare di creare sempre le migliori condizioni per far giocare i ragazzi, è un qualcosa che veramente mi ha preso il cuore. Poi c'è il campo, che può essere crudele, lo è stato in quell'occasione con uno che è tra i migliori in questo momento, parliamo di Andrea Silipo. Ci è capitato lui quando invece a Verona aveva aperto le danze per una rimonta che sembrava insperata, e la cosa importante è rialzarsi e avere subito l'opportunità di giocare in casa avendo sciolto le gambe, perché secondo me possiamo anche dire di no, ma giocare la prima con la nuova curva secondo me un po' te le fa tremare.
1: Beh, senza dubbio questo è sicuramente un elemento che influisce sia positivamente, perché comunque c'è il calore a due passi dal rettangolo di gioco, ma da un certo punto di vista senti anche sulle tue spalle una responsabilità, una pesantezza della maglia che aumenta ancora di più, appunto, con un pubblico così caldo, così caloroso. Ancora una volta, come spesso è capitato anche nello scorso campionato, il gol, o comunque il gol del pareggio dell'Ascoli, è arrivato dalla panchina, da chi è entrato poi.
0: Sì, da come è entrato, ma nel senso, nella maniera, con quella cattiveria ad arrivare su ogni pallone e l'esultanza che ha fatto il giro dei social. Credo che anche la Serie B sui propri canali l'abbia ripostato, non tanto per la storia che c'è dietro, lì c'è una questione di contenuti, però noi che abbiamo vissuto le ultime settimane di mercato, sappiamo quali erano i pensieri che balenavano nella testa di Gori. Vederlo correre così, vederlo esultare e dimostrare di avere ancora tantissima fame e di sentirsi al centro del progetto ti fa specie. Poi è un attaccante, ha bisogno di segnare, ha bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione, di sentire la vicinanza dei tifosi che glielo hanno sempre dimostrato, e anche prima della partita, il giorno precedente, quando c'è stata proprio la presentazione, lui è stato tra quelli più acclamati, e questi sono segnali. Nel frattempo ha segnato il Palermo, poi Ampalo.
1: Quindi 3-2 Palermo sul Mantova.
0: Sì.
1: Partita ricca di gol, Palermo avanti di due reti, poi il Mantova è riuscito ad acciuffare il pari. Che idea ti sei fatta? Apriamo una piccola parentesi, delle due squadre che hai visto, che stai guardando adesso, due squadre che comunque hanno iniziato bene la propria stagione, no? Palermo a punteggio pieno, il Mantova sicuramente squadra protagonista in questo avvio di stagione.
0: Ma allora, il Palermo dimostra di essere anche più forte delle sue debolezze, perdonatemi se sono stato poco chiaro, perché comunque ne ha e le dimostra. Anche con l'Arezzo si era vista una certa fragilità, credo soprattutto difensiva, merito del Mantova che comunque almeno nel primo tempo ha messo tanti cross in mezzo, soprattutto dalle fasce, e credo che questo abbia trovato un po' impreparato il Palermo, che mi sembra in difficoltà quando deve andare in marcatura. Tutti appunti da prendere. Il Mantova si è fatto conoscere espugnando l'Olimpico in una partita che sembrava troppo influenzata dal momento dei biancocelesti, ma con il corso del campionato hanno dimostrato che invece vogliono candidarsi a fare qualcosa di grande, che poi non per forza debba essere un posizionamento nelle prime parti della classifica, però sono una squadra curiosa, stesso modulo di Tomei, quindi 4-2-3-1, con giocatori interessanti che vogliono lasciare un segno.
1: Eugenio, la prima in casa, dicevamo, esordio assoluto per la nuova Curva Sud. Tu, da antico frequentatore della vecchia Curva Sud, vedere questa nuova curva, che emozioni hai avuto, che idea ti sei fatto, cosa hai pensato quando l'hai vista piena di popolo bianconero?
2: È una gioia incredibile, perché davvero vedere quello spazio vuoto per tantissimi anni, insomma,

0: oltre ad essere stato fastidioso, era anche insomma un qualcosa che faceva stringere il cuore. E come tu dicevi, noi che abbiamo insomma frequentato quei gradoni, aver la rivista così gremita di gente, un muro bianco-nero a strapiombo proprio sul campo sportivo del Duca, è stata un'emozione indescrivibile. Oltre a tantissimi ragazzi che insomma per la prima volta si sono avvicinati a questi colori e hanno insieme magari ai fratelli, agli zii, ai genitori, partecipato attivamente a questa, io la chiamo festa perché effettivamente averla riaperta e vederla così gremita è stata per tutto il popolo bianconero una festa nell'aver ritrovato la propria casa. Volevo aggiungere anche un paio di considerazioni. Tu hai detto bene con Gori che è entrato dalla panchina e ha realizzato il gol del pareggio importantissimo e la sua esultanza ancora di più, ma volevo fare una menzione anche su Giacomo Pieri perché sta De Pieri perché è stato colui che ha condiviso, no, il gol con Gori, un gran bel gesto sulla fascia destra, gli ha proposto questo assist, quindi lo volevo menzionare anche lui perché fino ad ora non lo avevamo mai visto giocare, mentre invece il ragazzo, che è un giovane del vivaio dell'Inter, si è approcciato con personalità e sembrerebbe che insomma, questo ragazzo ha dei numeri importanti. Poi per le altre due squadre, Palermo e Mantova, che si stanno affrontando e sono entrambi a punteggio pieno insieme al Modena, guidano la classifica con 6 punti, sicuramente sono quelle più deputate a fare un campionato da protagoniste.
1: A proposito ancora della partita di sabato scorso, mi ha meravigliato un dato statistico o comunque riferito alle giocate sul campo, quelle del portiere dell'Ascoli Vitale, tantissime le sue giocate fuori dall'area di rigore, soprattutto sulla tre quarti dell'Ascoli, anche di prima, ad anticipare i rilanci della Carrarese, cosa che fino a questo momento, con quella costanza, forse non avevamo mai visto. Edoardo, che è un po' il polso dei numeri dell'Ascoli, può confermarlo o meno questa mia impressione?
2: Sì, diciamo che è stato un record perché l'impressione che abbiamo avuto alla seconda gita fuori porta, letteralmente di Vitale, è stata: questo è un pazzo. Poi però abbiamo chiesto scusa, abbiamo detto il vero pazzo è Tomei, perché in conferenza stampa ha svelato di essere stata una situazione preparata. E anche lì, e poi ci pensiamo che quando diciamo Tomei è uno scienziato, effettivamente forse non c'è altro termine per definirlo, perché lui dice: sapevamo che sarebbero venuti a prenderci alti e quindi abbiamo pensato di far avanzare Vitale per coprire gli spazi quando noi cerchevamo ampiezza. Tutte situazioni che l'Ascoli prepara minuziosamente.
1: I tifosi che hai sentito nel dopogara, l'umore, com'era?
2: Ma allora voglio essere sincero, ho provato a stuzzicarli, però l'entusiasmo resta, l'entusiasmo, la fiducia verso la squadra, beh, chiaramente con 4 punti in 2 partite molti avrebbero firmato e quindi c'è voglia, anche perché vedono che le idee ci sono, deve secondo me soltanto passare quel tempo in cui i nuovi riescano effettivamente ad entrare nei meccanismi. Non credo che si offenda nessuno se diciamo che esista un Ascoli con Rizzo Pinna e un Ascoli senza. Io mi sono sempre voluto tirare fuori da questa battaglia perché non credo sia rispettoso nei confronti di Persson, che è un ragazzo giovane, che ha tanto da imparare, una carriera davanti a lui e che dal momento in cui indossa la nostra maglia e non combina disastri, ma è semplicemente molto più giovane di Rizzo Pinna, voglio che si creino le migliori condizioni per, non dico farlo arrivare a quel livello, ma migliorare sempre di più. Sono giocatori anche fisicamente diversi. Pensare che Persson possa fare quello che fa Rizzo Pinna è praticamente assurdo.
1: Parliamo di mercato che si è chiuso il 1° di settembre con la la questione Gyasi per l'Ascoli con il Palermo alla fine è stata una chiusura di mercato un po' particolare per l'Ascoli, che comunque in uscita è riuscito a snellire molto la rosa anche dal punto di vista economico per le casse della società. Ma il discorso Gyasi con il Palermo ha lasciato un po' di amaro in bocca, soprattutto per come è maturato nelle ultimissime ore, quando tutto ormai sembrava fatto. C'è stato qualcosa che ha fatto ripensare il Palermo dal dover cedere all'esterno di centrocampo, che poi sicuramente l'Ascoli avrebbe utilizzato, come dall'altra parte Giebre, che è un esterno offensivo, nella casella in questo momento occupata da Milanesi, che è quella che appunto è lasciata da Alagna, infortunato nell'amichevole contro la Lazio. Edoardo.
2: Sì, è una notizia che è uscita un po' così dal nulla, diciamo, non ce l'aspettavamo questo nome, anche se poi oggi fatto in conferenza ha ammesso che l'Ascoli c'era sopra da un po'. Chiaramente per mettere tutto giù non ti basta solo una giornata. Da Palermo addirittura c'è qualcuno che dice che sia stato proprio Inzaghi a chiedere alla società di farlo restare, scelta che cozza un po' proprio con la partita di Coppa Italia, dove, se non ho letto male, Gyasi non c'è. Forse
1: allora Gyasi non c'è. Il Palermo ha inserito una nota tra i convocati nelle formazioni odierne della gara di Coppa Italia, okay, che Gyasi è indisponibile per un virus gastrointestinale.
2: Okay. Allora, errore mio.
1: Questa è la motivazione ufficiale del Palermo per la gara di oggi.
2: Errore mio che me l'ero perso. E quindi sì, si era fatto il nome pure di Cinquegrano del Sassuolo, però oggi il direttore non c'è neanche tornato, quindi secondo me è stato un tentativo disperato, ecco, quello del giovane neroverde, che non era neanche troppo convinto. Chiaramente dal momento in cui hai anche solo un minuto in Serie A ti viene difficile, no, scendere di categoria.
1: Sicuramente questo significa che in quel ruolo lì dovrà, gioco forza, tornare a scendere in campo l'Ascoli con Milanesi, che l'ha ricoperto fino adesso, fino a quando Tomei non riterrà Oliveri pronto o comunque in condizione di poter insomma giocare da titolare, diciamo, anche in quella posizione, in modo tale da poter riportare Milanesi in quella che è la sua posizione più naturale.
2: Semmai lo riterrà, perché
1: se
2: poi
1: mai lo riterrà. Quando...
2: ma più che altro perché, senza nulla togliere al povero Oliveri, che quando Tomei si mette in testa delle idee poi è difficile scardinarle, quindi diciamo che non si sta comportando neanche malissimo. Credo che l'amarezza dei tifosi ascolani, che sono contrari a questa scelta, sia più nel fatto che ti privi della sua capacità di incursore e di marcatore, sì, come è stato l'anno scorso, piuttosto che di vederlo terzino in un ruolo in cui effettivamente, diciamo, per caratteristiche Milanese potrebbe anche ricoprire, perché è proprio uno di grande passo, con il Potenza addirittura segnò un bellissimo gol. E poi mi permetto di dire anche una cosa: ok, la stagione d'oro, ma le difese della Serie B non sono proprio la stessa cosa di quelle della Serie C. Pensare che mettendo Milanese trequartista si possano riavere 10-11 gol, adesso vado a memoria, è anche un po' difficile e pretenzioso.
1: Aver alleggerito la rosa dal punto di vista numerico comunque è un fatto importante per l'Ascoli.
2: Bravo, importantissimo, anzi credo che ci si sia voluto concentrare soprattutto lì. Non si è riuscito a trovare proprio la soluzione per tutti. Menne e Raffaelli sono rimasti in rosa. Patti ha detto che l'unica soluzione è mandarli in Serie D, e spera, anzi auspica, che possa esserci un'intesa tra le parti per evitare problemi. Diciamo che almeno una volta all'anno c'è sempre quella situazione più spinosa, come poi lo era stato con Del Sole. Lì secondo me la colpa è più del Foggia, se non ricordo male, che aveva tentennato perché lui aveva avuto un piccolo problema fisico.
1: A proposito di mercato, se Eugenio Gaspari è pronto, abbiamo la conferenza stampa di chiusura del direttore sportivo dell'Ascoli Patti. Sentiamo uno stralcio importante della conferenza stampa, poi torniamo qui in studio.
3: Sì, come ha detto Valeria, finito il mercato finalmente niente, quindi chiudiamo con queste 9 entrate, 18 uscite e 10 rinnovi. Siamo soddisfatti di quanto fatto e quindi a voi le domande.
4: Buongiorno direttore, ci riesci Radio Latte Mille Ascoli, vado dritto al punto. Ci si aspettava un terzino destro, abbiamo saputo di Giasi, tentativo all'ultimo. Cosa è successo? Perché non è stata la priorità? O meglio, cosa non ha permesso che questo lo fosse?
3: Priorità non ho capito.
4: Andare subito sul terzino destro.
3: Ah,
4: Andare a prendere.
3: ok. Allora, il terzino destro, facciamo una premessa che qua giustamente ad Ascoli è un popolo competente, quindi cerca di capire, cerca di riconoscere, cerca di sapere quello che serve, anche se è abbastanza evidente comunque che l'infortunio di Alagna ad oggi non è stato rimpiazzato, ma non è stato rimpiazzato perché abbiamo sempre detto e fatto operazioni mirate, molto attente soprattutto a quello che sono gli equilibri sia di squadra che tecnico-tattici del mister. Quindi non ci sarà mai un acquisto che verrà fatto solamente per rimpiazzare una posizione o un nome. Verranno fatti tutti acquisti mirati e funzionali a quello che è il progetto. Avevamo individuato in Giasi già da tempo un possibile elemento che poteva darci una mano in quel senso. E non ci siamo riusciti perché dopo aver trovato l'accordo un po' con tutte le parti, il Palermo ne aveva diritto a poter tenere dentro il ragazzo e quindi abbiamo deciso di non andare su altri profili che non convincevano appieno. Va spiegato e va anche raccontato per rispetto a tutti che comunque non avevamo tanta fretta di intervenire perché abbiamo Olivieri sulla quale noi confidiamo molto, c'è Tommaso Milanese che si sta disimpegnando egregiamente a parere nostro e quindi ci sentiamo abbastanza coperti. Quindi abbiamo una grandissima fiducia nei confronti dei ragazzi che abbiamo, vogliamo dedicargli tanto minutaggio e quindi la valutazione con il mister è stata questa, di non intervenire in maniera sconclusionata oppure solo per far vedere che è stato fatto un buon lavoro. A noi sinceramente di andare sul giornale con un applauso. Solo per aver portato un nome non interessa.
1: Queste le parole del direttore sportivo dell'Ascoli Patti in merito appunto alla questione Ghiasi su sollecitazione del nostro Edoardo Ciriaci. Eugenio, sei d'accordo con le parole del direttore sportivo?
0: Sì, d'accordissimo, anche se ne ho lette davvero di tutti i colori sui social con persone che insomma non soddisfatte del non arrivo di due terzini che insomma servivano per rimpiazzare Alagna, per dare anche il cambio e il riposo a Guebre. Il direttore ha fatto anche quest'anno una campagna acquisti mirata insieme, d'accordo, in sinergia con la società e con Mister Tomei. Dicevamo degli esuberi che sono stati importantissimi, anche l'alleggerimento degli ingaggi dei vari Corazza, Ndoye e giocatori che insomma hanno degli ingaggi abbastanza elevati. Questo soprattutto peserà sulle finanze dell'Ascoli in termini positivi e soprattutto abbiamo una rosa all'altezza di disputare un buon campionato e per mantenere la categoria, ricordiamo, perché questo è l'obiettivo principale della società, e quindi andiamo avanti così e mister Tomei saprà come riuscire ad amalgamare di volta in volta, a trovare la soluzione giusta per mandare l'11 migliore in campo per affrontare i nostri avversari di volta in volta.
1: Ricordiamo i numeri per intervenire in trasmissione, Eugenio, in diretta allo 0736 30 41 31, sms whatsapp al numero?
0: Sì, al 327 594 77 73.
1: Sono già arrivati alcuni, li leggiamo, anche perché qualcuno è inerente proprio al mercato dell'Ascoli. Lungo messaggio da parte di Alessandro, dopo la doverosa captatio benevolente nei nostri confronti, che recita: ad Ascoli c'è un popolo calcisticamente competente. Si riferisce ovviamente alle parole del direttore sportivo Patti. Il buon Patti ha spiegato egregiamente le mosse di mercato, anche se molti sono rimasti con la mano in bocca per il caso Ghiasi e per il mancato acquisto dei terzini. Infatti, quando il tifoso ascolano padroneggerà la pazienza, mancherà una manciata di secondi alla biblica apocalisse. Onestamente mi complimento con il direttore per le 18 pesanti cessioni che non graveranno sul bilancio, in attesa che Menne e Raffaeli rescindano. Inoltre vanno benissimo i calciatori in entrata. Infine, scrive Alessandro, con il ritorno di Serafino Galli nello staff di Occhio alla Prossima, non devo più inviare la letterina a Babbo Natale. Alessandro, grazie. Bene così, un caro saluto a tutti. Ci vediamo al Del Duca. Devo dire che ha fatto un sunto coerente, no? Con quella che è la situazione che abbiamo appena descritto, giustamente. Ci vuole sempre molta pazienza, ma è chiaro che il tifoso vorrebbe sempre qualcosina in più. Mentre Fabio scrive una domanda per Edoardo, chiede se c'è la possibilità eventualmente di uno svincolato. Siamo corti sia a destra che a sinistra.
2: Ma possibilità sì, nel senso che l'Ascoli ha voluto lasciare fuori Alagna, quindi c'è uno slot over libero, ma credo che verrà tenuto per eventuali emergenze, un po' come l'anno scorso si era fatto con Del Sole. Under quanti ne vogliamo, però diciamo la verità, adesso non voglio essere Stradamus, però anche dai commenti che abbiamo fatto post conferenza stampa non mi sembra che l'Ascoli sia molto intenzionato a puntare qualcosa da quel tipo di mercato, anche perché la risposta è arrivata: se dobbiamo fare tanto per farlo, allora restiamo così, e dal mercato svincolati difficilmente trovi buone occasioni.
1: Altro messaggio da Altitona Bianconera, da Roberto di Altitona Bianconera: questione Ghiasi, se è vero che Inzaghi abbia annullato il trasferimento perché non faceva in tempo a trovare un sostituto, è stata una vera vigliaccata da parte del mister, come se il Palermo avesse bisogno di altri rinforzi. Ha due squadre in rosa e Ghiasi farà molta panchina. Comunque 2 anni fa Lagna era nu cencio virgolettato, parafrasando un termine che andava di moda nella scorsa estate, e i tifosi dell'Ascoli sanno sicuramente perché. Santomei ha fatto diventare giocatore, riferito ad Alagna. Speriamo che anche con Oliveri faccia uguale. Firmato Roberto da Altidona. Sei d'accordo, Edoardo?
2: Allora mettiamo un attimo i puntini su lei. Non abbiamo ancora visto Oliveri in condizione. Cioè, esatto. Parliamo di un giocatore che praticamente non ha giocato, deve fare la preparazione e soprattutto deve entrare nei meccanismi avendo 2 giocatori davanti, e che probabilmente neanche psicologicamente era pronto a giocare dal primo minuto. Io sono il primo a dare fiducia a tutti, proprio perché se la società si sente sicura, perché non dovrei farlo io, ecco.
1: Sono perfettamente d'accordo, insomma ancora non abbiamo, tra virgolette, scoperto, individuato tutte le vere caratteristiche e il potenziale che può offrire Oliveri. Se l'Ascoli lo ha scelto, evidentemente le ha intraviste e ci sono. Buonasera a tutti, questo lo scrive Ascula. Non entro in argomento che non deve competere a noi tifosi il mercato, massima fiducia nel DS, DT e mister. Finalmente è tornata la curva sud, complimenti a tutti per il lavoro svolto. Ci hanno ridato un settore dove siamo cresciuti in tantissimi. Un grazie speciale a Gianni, Pitt e gli altri che hanno lavorato incessantemente per coordinare il tutto. Poi che vedevi di sabato la partita, domenica Lupranz, bianche e nere a Monte Giorgio. Ce ne che ne vuole più per 10 lire? Citazione di Barelò. Forza Ascoli, sempre firmato Ascolà. Post scriptum. Edoardo, sei pronto?
2: Io sono prontissimo, quando si tratta di mangiare sono prontissimo. Ti aspettiamo tutti domenica.
1: Il pranzo bianco-nero, ricordiamo, dei club pallonari insieme alla sezione di Monte Giorgio, e sono rimasti pochissimi posti, ci fa notare Ascolà, quindi per chi volesse affrettatevi. Poi Gianfranco Gagliardi, Gianfranco scrive di Nestia Eroldi, fa riferimento al prossimo arbitro della di Ascoli, Benevento, sinonimo di sciagure. Spero di sbagliarmi, vi messaggio per avere un vostro parere a chiarimento alla finale playoff, sold out 12.950, non si capisce bene il senso di allora. Spero di sbagliarmi, poi vi messaggio per avere un vostro parere a chiarimento alla finale playoff, sold out 12.000 spettatori, 9.250 abbonati, 4.000 curva, perché solo 4.000 biglietti? Grazie Gagliardi, Gianfranco. Allora, penso di aver capito un po' il senso del messaggio. Chiedeva perché appunto il riferimento all'ultima gara dell'Ascoli, solo 4.000 biglietti in vendita, ma erano i posti quelli lasciati tra virgolette bloccati, se eventualmente non fosse stata aperta la curva sud, gli abbonati si sarebbero dovuti trasferire e spostare in curva nord. I 4.000 biglietti sono quelli lasciati liberi. Non credo venga riaperta campagna abbonamenti, vero Edoardo?
2: Ma oggi c'è stata una domanda al DS, lui non ha saputo dare certezza, ha soltanto detto che se ne sta discutendo, poi dovranno valutare.
1: Salutiamo Danilo che ci scrive come al solito da lontano. Dobbiamo vincere, l'Ascoli sempre su Radio Latte e Miele, forza Ascoli, il gusto italiano che ti fa sempre bene. Lo salutiamo Danilo. Poi altro messaggio, dunque questo ce lo scrive Alessandro: perché non ci sono i quattrini, inutile girarci intorno, manca un terzino destro. Allora, questi sono i messaggi che Eugenio
5: dai nostri canali social,
1: dai canali social, ok,
5: e da YouTube.
1: Emiro ci scrive: buonasera, sto vedendo il Mantova di Modesto che gioca veramente bene su tutti Ili e Ruocco, centrocampisti offensivi rapidi e molto tecnici. Quest'anno troveremo diverse squadre come la nostra con un gioco molto propositivo. Manuel Rossi: buonasera amici, per caso sapete dove sono stati sistemati i tornelli in tribuna Mazzone? Voci sul piccolo intervento che deve fare Damiani, riempiamo il Del Duca sabato prossimo. Poi Alessandro Lalli ci scrive: perché non ci sono le quattrine, inutile girarci intorno, manca un terzino destro ed è grave. Si sofferma ancora sulla questione mercato. Intervento a Damiani, ne sai qualcosa?
2: Allora, vecchia voce che gira, della quale bisogna ancora capire come verrà gestita la cosa. Non è un allarmismo, è una cosa che si sta gestendo tranquillamente, però per adesso prendetela come se non ci fosse nulla.
1: Bene, per adesso andiamo con l'ultimo messaggio, poi pubblicità. Una domanda: Magliassi lo ricordo come esterno offensivo attaccante, non come difensore esterno in grado di difendere con il nostro Lagna, o sbaglio? Firmato Emiro: non sbagli, è un esterno sicuramente più offensivo, come del resto lo è anche Guebre, un esterno più di attacco che di difesa, però insomma sappiamo e vediamo dov'è che si esprime da diverso tempo con la maglia dell'Ascoli, e credo che Ghiasi sarebbe stato destinato con la stessa posizione, ma sul lato opposto nel caso fosse arrivato all'Ascoli. Sono le 20 esatte.
0: Sì, no, io volevo soltanto aggiungere una considerazione.
1: Dai.
0: Perché effettivamente sono stati sollevati dei problemi logistici per quanto riguarda i tornelli alla tribuna Mazzone.
1: Ah sì, c'era la prima parte del messaggio di Manuel.
0: Sì,
1: esatto.
0: È stato un piccolo problema, ma credo che qualcosa non ha funzionato a livello elettronico, quindi penso che ora siano stati sistemati e l'accesso al Del Duca sarà molto più veloce, anche se noi consigliamo di andare con ampio anticipo per evitare appunto code sotto il caldo e il sole cocente, perché poi ricordiamolo, si giocherà alle 17:15.
1: Esattamente. 20 e un minuto, noi ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo in diretta e ci collegheremo per iniziare a parlare del prossimo appuntamento dell'Ascoli con il collega Francesco Sguerra del Cronaca del Sannio.
6: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
7: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
8: Telefono 0736 30 44 90.
9: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
10: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
11: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
12: Ti aspettiamo al mercato!
11: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
13: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 710866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
14: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
15: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
16: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
15: Io sono ancora qua!
17: Thank you. A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
18: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. info@powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
19: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
20: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
1: Sono le 27 minuti, rientriamo in diretta con anche la prossima da Latte e Miele, in studio con Serafino Galli ed Eugenio Gaspari, insieme ad Edoardo Ciriaci che è collegato con noi, ma in collegamento adesso abbiamo un gradito ospite, cioè il collega Francesco Sguera, giornalista delle Cronache del Sannio. Buonasera Francesco.
21: Buonasera a voi, buonasera a tutti e un saluto a Edoardo, il mio caro amico.
22: Ciao Fra,
1: eccoci. Che piacere.
21: Ciao Edo.
22: Grande Fra.
1: Ti chiedo subito, che avvio è stato secondo te del Benevento in questo campionato dopo aver vinto alla grande il proprio girone nella scorsa stagione? Quest'anno ha iniziato con una sconfitta e un pareggio, ma secondo me forse meritava qualcosa in più.
21: Sì, sicuramente sono stati risultati abbastanza bugiardi, specie per quanto riguarda la prima partita con il Modena, però è chiaramente una squadra giovane che un po' sta pagando lo scotto della categoria. Nella gara interna contro il Modena, al debutto, un'ottima ora di gioco, poi sicuramente è andata in difficoltà fisicamente e ha preso gol alle prime due palle gol concesse agli avversari, che ovviamente in velocità e con ottima esperienza ci hanno fatto del male, quindi quello ha un po' rovinato un po' l'entusiasmo che c'era in avvio. Tutto ciò si è un po' trascinato un po' nella seconda gara interna col Sud Tirol, una squadra diversa rispetto al Modena, magari meno attendista, più di palleggio, lì abbiamo riscontrato un po' più di difficoltà tattiche, anche lì uno svantaggio che insomma era parzialmente immeritato. Siamo stati bravi a crederci nel finale, a procurarci quel rigore che al 92esimo ha svoltato, insomma ci ha portati sul pareggio. Nel complesso direi un punto, un po' pochino, sicuramente meno di quello che meritavamo, da una squadra che è ancora in piena fase di rodaggio, ha grandi, ampi margini di miglioramento e soprattutto tutti qua non vedevamo l'ora che si concludesse il mercato per poterci concentrare sul calcio giocato, perché ha portato via tante energie mentali, quindi non vediamo l'ora insomma di venire ad Ascoli per disputare una partita a testa alta, ecco.
1: Come giudichi il mercato del Benevento, soprattutto in queste fasi finali, negli ultimi giorni sempre molto caldi?
21: Sì, sono stati giorni caldi, diciamo che il giudizio si attesta insomma intorno alla sufficienza, un qualcosina di meno, perché abbiamo secondo me condotto un mercato simile a quello che è stato quello della Carrarese, che secondo me è il modello a cui aspiriamo quando loro sono saliti in Serie B, cercando di mantenere l'organico che aveva vinto in quel caso i playoff di Serie C, e noi abbiamo cercato di fare lo stesso mantenendo i tanti giovani in rosa nonostante le richieste, per il scorso di tutti che avevano un valore di mercato molto importante. Abbiamo cercato di puntellare un po' una rosa comunque all'altezza con dei giovani, con dei giocatori di categoria, giovani e meno giovani, sicuramente Cherubini, che vedrete insomma sull'alto di sinistra, è forse il giocatore più importante di questo Benevento, infatti non a caso la 10 sulle spalle. Invece con Okereke, il colpo di mercato più roboante, abbiamo preso Simone Verdi, che purtroppo non ci sarà perché insomma si trascina una serie di problemi per fascite plantare. Qualcosina in più a centrocampo si poteva fare, anche se l'ultimo giorno di mercato ci ha regalato Mannini in prestito dalla Roma, è comunque una nazionale under 19 classe 2006 ed è un giovane di cui si parla un gran bene, che quindi siamo tutti quanti curiosi di vedere. Nel complesso comunque un mercato che ha visto valorizzare un po' la rosa dell'anno scorso senza grossi stravolgimenti, nonostante numericamente siano state effettuate 11 operazioni in entrata, però poi se andate a vedere l'11 titolare della prima e della seconda gara, solo 2 e 3 innesti hanno giocato dall'inizio, quindi in grossa parte è stato confermato il gruppo dello scorso anno.
1: Negli ultimi mesi dello scorso campionato il tecnico del Benevento, Paolo Flores, spesso ha avuto buone parole, ottime parole per l'Ascoli del suo gioco. Nel finale dello scorso campionato, che partita sta preparando per sabato?
21: Allora, innanzitutto sì, lui è un estimatore di Tomei, ma lo sono anch'io, l'abbiamo conosciuto al Picerno nel girone C, e stesso Edoardo lo avevo segnalato non appena aveva firmato per Ascoli. Conosco anche dei ragazzi che hanno giocato con lui a Picerno e me ne hanno parlato davvero un gran bene, come un rivoluzionario, uno che davvero tatticamente, quando sono andato lì a Picerno a vederlo, mi ha piacevolmente sorpreso. Il Benevento ha un modo di giocare molto simile, cioè una squadra soprattutto in Serie C di grande palleggio, con la ricerca del pressing alto sulla tre quarti per la riconquista palla, sa attaccare bene gli spazi, si muove molto tra le linee con una tre quarti molto folta e giocatori interscambiabili tra di loro. Per questo motivo mi aspetto sicuramente una gara aperta tra due squadre che giocano un gran bene, specie nell'attaccare gli spazi. Mi auguro chiaramente che il Benevento possa evitare di patire un po' lo scotto di questo singolo punto in due partite, perché già nella seconda gara con il Sudtirol si è visto un Benevento diverso rispetto al Modena, un po' più pauroso, un po' più che temesse l'avversario. Mi auguro che ciò non avvenga, nonostante sappiamo tutti il clima che si respira ad Ascoli di enorme entusiasmo e che quindi insomma giocherà a favore dei bianconeri e secondo me insomma può fare la differenza. Ecco, è un Benevento ancora, lo ribadisco, in fase di rodaggio, però secondo me a lungo andare ha un valore complessivo che può molto assomigliare a quella che è la vostra squadra, perciò la vedo molto equilibrata come partita.
1: Edoardo, ti lascio Francesco se vuoi fargli qualche domanda.
22: Cioè, stavo pensando se essere cattivo o se invece...
21: Io voglio che grazie. Tu sia cattivo, te lo puoi permettere.
22: No, allora partiamo così, dai, partiamo col dirti... Allora, partendo dal presupposto che neanche noi ad Ascoli ci aspettavamo un Ascoli che facesse 4 punti all'inizio, ti chiedo il contrario, cioè il Benevento, considerata questa partenza e magari l'entusiasmo di arrivare in questa categoria, temi che adesso cambi un po' la velocità che serve per la reazione, aumenti la pressione? Ti dico la verità, vivendola da fuori vedo un ambiente interno piuttosto teso, non so se hai la stessa sensazione anche tu.
21: È assolutamente così, d'altronde sono reduce dalla conferenza stampa odierna, esatto, che si è tenuta con Carli, con il direttore tecnico Carli e con il DS Emanuele Padella, ed è durata 2 ore e un quarto un confronto con la stampa in cui comunque dovevano mettere un po' i puntini sulle i per quanto riguarda un mercato che diciamo, lo abbiamo accennato prima, non ha proprio stravolto l'organico dello scorso anno, quindi non ha neanche portato ulteriore entusiasmo, non che ve ne fosse bisogno, però sicuramente serviva un po' qualcosa che riaccendesse quel fuoco che si era un po' sopito dopo le prime due partite di campionato. Ricordiamo che noi insomma siamo aritmeticamente promossi in Serie B dallo scorso 6 aprile, a differenza vostra che avete trovato grande entusiasmo con i playoff e che quindi noi ci siamo catapultati sul mercato già ormai parliamo di 4 mesi e mezzo fa, e quindi insomma erano molto elevate le responsabilità dei due direttori e quindi insomma ci aspettavamo tutti quanti una sequela di colpi che potessero alzare l'asticella, che poi effettivamente non sono arrivati. A ciò si aggiunge un po' di sfortuna sicuramente beccata nelle prime due giornate di campionato, un solo punto immeritato su sei a disposizione, e quindi un po' i fantasmi della retrocessione dolorosa del 2022, della stagione 2022-2023 si rievocano. È chiaro, nessuno vuole essere catastrofico, però quella della doppia retrocessione in tre anni a Benevento è una ferita ancora molto aperta, quindi è subentrata un po' di paura, ecco il perché di questo clima di tensione che, insomma, sono d'accordo con te, si respira.
22: Quindi per sabato ci si accontenta del pareggio, oppure in questa situazione il Benevento deve vincere assolutamente anche per magari scacciare un po' di paura?
21: Allora, quello che ci si augura è sicuramente una prestazione sulla scorta della prima ora di gioco contro il Modena e anche del finale della gara col Sud Tirol. Poi, in secondo luogo, del calcio, abbiamo fatto una scorpacciata nella scorsa stagione, e in queste prime due partite, insomma, ha fruttato solo un singolo punto. Ci auguriamo di muovere ulteriormente la classifica. Non è obbligato a vincere, però sicuramente è onerato a non perdere e soprattutto a rialzare la testa, perché qui c'è da ricaricare le batterie, sporcarsi le mani. Sappiamo tutti quanti come il campionato sia tosto e che vada affrontato con enorme umiltà, però insomma nessuno ti aspetta, quindi è davvero obbligato classifica. Perciò mi aspetto comunque che vada ad Ascoli per fare la propria partita, poi quello che sarà sarà, ma sicuramente l'obiettivo è evitare la sconfitta.
22: Ti faccio le ultime due, tutti a disposizione? Noi ci siamo sentiti ieri, non so cosa e quanto sì. Puoi dire.
21: Allora, diciamo che c'è stato confermato il tempo di recupero del nostro terzino romano, il giovane romano, che comunque sarà assente Verdi, è assente come giocatore over listato Simonetti, un lungo degente, rientrerà tra un mese, e è da verificare, insomma, Cherubini, che ha finito anticipatamente la scorsa partita col Sud Tirol, però è previsto un suo reintegro e pieno utilizzo dal primo minuto ad Ascoli. Da monitorare per un attimo le condizioni di Ciccio Salvemini, che ha effettuato ieri delle visite mediche precauzione, insomma di routine. Non è stato segnalato, quantomeno dall'ufficio stampa, alcun problema fisico dell'attaccante, perno della squadra di Floro Flores, però insomma lui e Cherubini vanno monitorati, per il resto due assenti che già si sapevano. In più è stato assente la scorsa partita Juan, centrocampista classe 99, per una botta che dovrebbe aver smaltito, pertanto ad Ascoli dovrebbe essere pienamente utilizzabile.
22: L'ultima, segnalo a chi ci ascolta il tuo profilo Instagram fms.sport, perché come me pubblichi tanti contenuti sulla curva, e la domanda grazie. È proprio su questa. Non c'è tessera del tifoso, no? Mi sembra trasferta libera, ho visto già un 300 biglietti acquistati, correggimi se
21: esatto,
22: sbaglio.
21: Esatto, sì, il vincolo che hanno messo è per i residenti in Campania, no. Pertanto noi che abbiamo una nutrita tifoseria spalmata insomma in tutto il centro nord Italia, purtroppo non riusciranno ad essere ad Ascoli, questi ragazzi insomma che seguono la strega in ogni dove al nord e al centro Italia, e quindi insomma sono stati 350 i ticket staccati, mi segnalano, entro la giornata di ieri, quindi sono destinati a salire. Comunque una partecipazione importante che mi auguro possa avvicinarsi quantomeno alla metà dei ticket a disposizione, dei 900 ticket a disposizione per il settore ospiti.
0: Perfetto. Io, scusa, io volevo soltanto fare una domanda a Francesco, soltanto per capire che insomma il Benevento ha esordito in questo campionato con due partite casalinghe contro il Modena e contro il Sud Tirol. Volevo sapere se questi risultati sono a suo avviso giusti oppure nascondono magari qualche recriminazione, qualche rammarico per magari non aver fatto proprio il massimo per poter cercare di raccogliere risultati positivi.
21: Allora, racconto un retroscena che hanno raccontato d'altronde i due direttori tecnico e sportivo oggi in conferenza dopo la partita con il Modena. Uno dei tesserati insomma del Modena presenti a Milano per la chiusura di calciomercato ha raccontato al nostro direttore Marcello Carli che a Modena si è parlato per tre giorni di come il Benevento per un'ora avesse fatto una testa così al Modena senza fargli vedere la palla, perché effettivamente è stato un Benevento dominante al debutto per la prima ora di gioco, però il campionato di Serie B è tosto e basta contro squadre strutturate subire un paio di imbucate per ribaltare completamente il punteggio e soprattutto andare in sfiducia. Per questo motivo nella gara contro il Modena sicuramente la sconfitta era immeritata. Nella gara con il Sudtirol, con Garra, con Grinta, è stato bravo il Benevento a reagire all'immeritato svantaggio e credo insomma che il pareggio fosse giusto, perché il Sudtirol rispetto alla squadra dello scorso anno è cambiata molto, ha cambiato da Castori a Possanzini, ha cambiato proprio stile di gioco, squadra molto arcigna a cui insomma tante squadre dovranno stare attente quest'anno. Sicuramente un punto complessivo è poco rispetto a quello che ha seminato il Benevento, ne avrebbe meritati almeno due o tre nel complesso, di certo okay, non grazie. Punteggio pieno, però è una classifica troppo magra rispetto a quello che ha fatto vedere nelle prime due gare stagionali.
1: Grazie a Francesco Sguera, giornalista delle Cronache del Sannio, grazie per aver partecipato.
21: Grazie
1: ad occhio alla prossima e buona partita per sabato.
21: Grazie, buona partita a voi, è stato un piacere, un saluto a tutti e buona partita.
1: Ciao. Salutiamo Francesco Sguera.
0: Sono telefonato in attesa, signor Fili.
1: Telefonato, andiamo allora, pronto?
3: Ciao Fulvio Ferretti.
1: Ciao Fulvio, buonasera.
3: Tre cose ciao, veloci.
1: Vai.
3: Vedo, hai fatto bene a fare la domanda diretta, la risposta è stata un po' diplomatica, speriamo che il mister, come ha fatto l'anno scorso, riesca a sopperire a questa carenza inventandosi qualcosa, anche perché se l'Ascoli ma non giocherà mai così, si presuppone non gioca mai a 5, perché avendo 3-4 centrali giochi con 3 centrali, si mette a 5 con Livelli alto e dall'altra parte Iebra, allora il discorso puoi sopperire anche alla mancanza di un, ma giocando a 4 vediamo, Tomei è un fenomeno, avrebbe avuto il 90% di quello che abbiamo fatto, quindi tranquillità da quel punto di vista. La seconda cosa è il Benevento, una squadra che gioca non bene, benissimo, molto forte al centrocampo, molto forte sugli esterni, la Mesta è uno dei migliori giocatori, ha fatto bene a mantenere. L'unico buco, c'ha terzini fortissimi, l'unico buco probabilmente è centrale, a parte Scognamiglio che è un ex nostro, molto forte, forse manca lì qualcosa, una squadra che gioca, fa gol e prende gol. La terza cosa è quella di segnalare alla società domani, cioè scusate, sabato, che siccome viene la iattura italica degli arbitri nostri da 25 anni, ma non lui, tutta il nucleo familiare, madre, figlia, zio, fratello, mamma, quindi dire a Tomei e alla squadra di stare attenti a questo signore, che lui e la sua famiglia da 25 anni ci massacrano, non so che cosa gli abbiamo fatto la famiglia Airoldi, è per stare in campana, perché questo soggetto qua ce l'ha fatta di tutti i colori, quindi di avvisare chi non lo sa, perché sai, già due arbitraggi sono stati un po' discutibili, quindi non vorrei che, per il resto forza Ascoli sempre.
1: Grazie Fulvio. Allora ci sono dei messaggi. Luigi da Falerone: buonasera, nei giorni scorsi ho sentito più voci per quanto concerne gli abbonamenti, nello specifico che la terza fase è stata volutamente chiusa anzitempo perché non si sapeva se la curva Rozzi fosse stata terminata in tempo per la Carrarese e che si sarebbe riaperta la campagna abbonamenti per il settore Rozzi. È vero, sono solo illazioni. La curva Rozzi è sold out, quindi...
0: Anche la Mazzone è sold out.
1: Anche la Mazzone è sold out, quindi da quel punto di vista non si riaprirà sicuramente niente. Comunque, da quello che ho capito, abbiamo fatto il pieno di abbonamenti in tutti i settori, altra disponibilità non c'erano più, mi sbaglio? Esattamente. Attualmente non ci sono più, in quel momento lì quando è stata chiusa non c'erano più disponibilità perché era stato tenuto il famoso cuscinetto di 4.000 posti nel caso appunto la curva Rozzi non fosse stata aperta per la prima gara di campionato, i tifosi si sarebbero spostati alla nord. Infine, quanti sono i numeri di biglietti liberi per la vendita per ogni settore? La curva nord credo che permangono i 4.000 di sabato scorso, per gli altri settori credo non ci sia nessun biglietto in vendita attualmente.
22: No, solo 4.000 in curva nord.
1: qualcosa non mi torna. Sullo scorso anno avevamo una capienza massima di poco più di 10.000 posti. Come mai ora che c'è anche la curva Sud Rossi, sabato scorso siamo arrivati a soli 12.858 spettatori totali?
22: La Rossi non c'è la curva Nord inferiore, esatto. Se non sbaglio. Non è contata nei biglietti.
1: Non è contata nei biglietti la curva Nord inferiore, probabilmente sì. Ma comunque forse non sono stati venduti tutti e 4.000 i biglietti della curva Nord anche.
22: Anche, sì sì, no, comunque non era sold out lo stadio, esatto. Mancavano un migliaio di biglietti, mancavano sicuro.
1: Oh, Pietro D'Ascoli si scrive: non ci lamentiamo troppo, il mercato dell'Ascoli è stato buono, il terzino sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Avanti forza Ascoli, firmato Pietro da Ascoli Piceno. Poi altro messaggio, questo lo scrive Manuel: sapete se sono stati risolti i problemi ai tornelli in tribuna Mazzone? Speriamo bene, che sotto al sole sarà veramente complicato sabato. Sui tornelli aveva già risposto Eugenio Gaspari. Precedentemente c'era stato un problema a livello elettronico, vero Eugenio?
0: Sì, sì, sì, ora dovrebbero essere risolti, insomma, questi problemi. Adesso non ho la certezza, però credo che ci siano state, insomma, delle recriminazioni, delle proteste, allora la società ha preso provvedimenti.
1: Chi può magari andare un po' prima, ma come diceva giustamente Manuel, con il sole che batte dritto verso la tribuna Mazzone, insomma, anche andare prima e avere il sole diretto forse è un po' complicato resistere fino all'inizio della partita, che ricordiamo sarà alle 17:15, un orario un po' particolare, quindi
22: sì.
1: Sono tutte condizioni da prendere, insomma, da tenere in considerazione queste situazioni, perché sicuramente condizioneranno quello che sarà anche l'accesso del pubblico, soprattutto per la tribuna Mazzoni. I precedenti, grazie a De Miro su Ascoli Benevento, sono 10, 2 vittorie Ascoli, 4 pareggi, 4 vittorie Benevento. L'Ascoli non batte in casa il Benevento da 25 anni, l'anno dei diabolici, campionato di C21 2001-2002, quando la formazione bianconera si impose 4-0. Negli ultimi confronti ricordiamo il rocambolesco 2-4 della 38esima del campionato di B 2019-2020. L'Ascoli si salvò all'ultima e fu una salvezza che arrivò sicuramente grazie alla vittoria, se non ricordo male, del Venezia in campo interno, forse contro il Perugia, non ricordo chi era l'avversario, ma insomma era una partita in dove ci si giocava la salvezza all'ultima di campionato. Poi ricordiamo anche la gara dei playoff 2021-2022, dove il Benevento vinse 1-0 con gol di Lapadula. L'arbitro sarà Giovanni Eroldi di Molfetta, 63 gare dirette in Serie B con 27 vittorie interne, 19 pareggi e 17 esterne. I precedenti con l'Ascoli ne sono 10, 5 sconfitte, 4 pareggi. L'Ascoli ha vinto una sola volta con Eroldi. Andiamo a vedere qual è questa unica volta con cui ha vinto con Eroldi l'Ascoli, e la gara riferita alla gara di Coppa Italia 2019-2020, l'Ascoli batté la Provercelli per 5-1.
0: Mi siamo in bellezza, che... Serafino, con la telefonata di Palma.
1: Benissimo, pronto?
2: Sì. Pronto, Ascoli sei forte, forza ci darai, se vinci la partita in alto volerai. Comunque per me, io l'ho sentita tutta la partita dell'altra sera e veramente mi ero un po' quasi agitata, perché non aveva, sembrava che non aveva il modo per far giocare i giocatori, ma non per non giocare, è perché chi sbagliava, chi faceva. Allora ho detto io, ma come mai così? Speriamo che non è vero. Insomma, dopo in ultimo ha fatto una grande, ha cambiato un giocatore, che questo addirittura gli ha pure segnato la partita. Insomma, la partita l'abbiamo vinta e l'Ascoli per me è sempre l'Ascoli. L'Ascoli deve vincere e deve essere soddisfatta per tutti i tifosi che vanno allo stadio per tifarla. Comunque quello che dico io è che io spero di ritornare allo stadio, perché c'è stata 20 anni là dentro, però purtroppo una cosa del cuore mi ha mandato un po' a spasso, ma adesso io penso di stare bene perché mi sono operata e sto meglio.
1: Va bene, Pablo, benissimo.
2: Comunque quello che io voglio è che l'Ascoli deve continuare, perché voi siete bravi e che quelli che beh, bravi. E poi voglio dire un grazie a Serafino, che Serafino è tornato e quindi ci porterà tanta di quella fortuna che vinceremo.

0: consecutiva per l'Ascoli dopo la Carrarese, anche con il Benevento al Del Duca, ricordiamo sabato alle ore 17:15. Termina qui, occhio alla prossima. Grazie Edoardo Ciriaci,
1: grazie a voi
0: Eugenio Gaspari,
2: grazie a te Serafino, un saluto a Emanuele Petrucci, ciao Emanuele.
0: È tutto per occhio alla prossima, chiedo scusa, il saluto anche dalla voce di Serafino Galli, l'appuntamento per sabato al Del Duca.
3: Occhio alla prossima, una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
4: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
5: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
6: Telefono 0736 30 44 90.
7: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
8: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
9: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
10: Ti aspettiamo al mercato!
9: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
11: Come un pensiero che sa di felicità.
12: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
13: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
14: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
15: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
14: Io sono ancora qua!
16: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore

0: Bianco Nero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
2: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: estetica commerciale del decennio, con una potenza rock e anche un po' un'avanguardia artistica che ha pochi precedenti. Proprio in quel periodo la musica italiana stava abbandonando il cantautorato classico per sfociare nell'elettronica, e Gianna Nannini, insieme al suo produttore tedesco Conny Planck, era riuscita a creare qualcosa di unico, un suono unico, quindi questa base molto moderna con i sintetizzatori, le tastiere elettroniche, la drum machine, su cui poi c'era una chitarra profondamente rock, e poi ovviamente la sua voce, che è fortemente rock, potente, ribelle, così roca e graffiante, e allo stesso tempo era commerciale ma aggressiva, orecchiabile ma alternativa, e come dicevo prima fotografava gli anni Ottanta. Quella semplice frase "ti telefono no, mi telefoni o no" è un po' il manifesto dell'ansia della gioventù. Non c'erano i cellulari, quindi perché si rimaneva lì incollati a casa al telefono aspettando che quel telefono suonasse. Ma Fotoromanza è anche una canzone che abbatte i cliché, che gioca con ironia. Il suo titolo si rifà proprio ai fotoromanzi che erano in voga nell'epoca degli anni Ottanta, ma in realtà abbatte i cliché con delle frasi anche molto molto potenti. Dice nel ritornello "quest'amore è una camera a gas", e la canzone vince il Festival Bar nel 1984. Vincere il Festival Bar allora significava dominare l'estate italiana, significava suonare dappertutto, nelle radio ma anche in tutti i jukebox che erano in giro per tutta l'Italia. Tra poco chiudiamo il nostro viaggio con un'altra canzone simbolo, Mango, lei verrà.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.

0: Con lei verrà dal 1986 e Mango traccia un'altra via nella musica commerciale italiana degli anni 80. Se prima dicevamo di Gianna Nannini che era riuscita a creare qualcosa di unico lo fa anche Mango, irripetibile davvero nel panorama della musica italiana. Fonde sapientemente tutta la modernità degli anni 80, quindi anche qui i sintetizzatori, le batterie elettroniche, con delle melodie invece calde, aperte, solari, che strizzano l'occhio alla musica del sud, alla musica del Mediterraneo, e in più usa la sua voce che appunto è unica, e quindi l'uso del falsetto, del semifalsetto, mettendo insieme tutte queste caratteristiche ne viene fuori un pop che sì è commerciale ma è anche sofisticato, è anche colto, musicalmente molto coraggioso, e evidentemente il pubblico italiano era pronto per questo, perché questa canzone ebbe un grandissimo successo, vendette milioni di copie. E nella collaborazione in questa canzone tra Mango e il paroliere Alberto Salerno tocca punti di grande altezze, proprio nella scelta anche delle parole che di per sé suonano già musicali e che poi vengono impreziosite appunto dalla capacità interpretativa di Mango, con un arrangiamento elettronico molto curato che era stato creato insieme a Mauro Paoluzzi e che appunto dà forza, dà vitalità, dà calore a quel testo che già era di per sé molto molto caldo. Torneremo sul decennio degli anni 80, c'è tanto da raccontare, ci sono tanti tipi di musica diversa che confluiscono proprio negli anni 80. Ma adesso invece siamo pronti a tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Levante, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Malia.
1: Un ballo di

0: la musica.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre, tra le canzoni un po' retro che ci fanno pensare un po' al passato, anche un po' malinconiche, che ci hanno accompagnato in questa estate 2026, due settimane apre la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì da parte di Anna Patti, anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. La nostra seconda ora insieme, tra poco concludiamo il racconto dell'album che ci ha accompagnato in questa prima settimana di ripartenza qui al Centro della Musica, l'album di debutto di Mia Martini. Avremo l'opportunità di ascoltare ancora una canzone da questo disco. E poi, come sempre, faremo un viaggio. Il nostro viaggio tematico questa sera a guidarci sarà la parola trucco. Quattro canzoni molto famose, ma che sono tutte accomunate da storie legate a donne in crescita, a donne anche di forte personalità. E poi, come sempre, ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Achille Lauro, La città degli angeli, questo è il disco Latte e miele che ci accompagna questa settimana, ma noi invece parliamo dell'album che ha accompagnato noi in queste sere al Centro della Musica, Oltre la collina, l'album di debutto di Mia Martini. Tante cose abbiamo detto in queste sere di questo album, come lei sia stata affiancata nella scrittura da giovani come Antonello De Sanctis e un giovanissimo Claudio Baglioni, e anche invece da autori più esperti come Bruno Lauzi, che torna anche nella realizzazione di questa canzone che noi abbiamo scelto di farvi ascoltare questa sera, che in realtà è una cover, per meglio dire la versione italiana di un grande successo di Cat Stevens, Into White, che Mimì, Mia Martini, ha riscritto avvalendosi appunto, come dicevo, della collaborazione di Bruno Lauzi, ma in realtà la canzone nasce esclusivamente dalla penna di Mimì, che in questo album si è provata nell'arte dell'autore, e quindi scrivendo anche altri pezzi che fanno parte dell'album, cosa che poi ha ritrovato ed è riuscita a fare ancora e anche con maggiore sicurezza ovviamente poi nel corso della sua carriera. Siamo solo all'album di debutto, però questo album veniva da una scelta precisa, consapevole da parte di Mia Martini. Non a caso era un concept, quella di raccontare una storia, giovanile ovviamente, lei aveva 24 anni, in cui confluiscono tanti temi diversi, ovviamente temi giovanili, temi anche legati alla depressione, temi legati alla sofferenza, in qualche modo alla fragilità d'animo. In questa canzone ci confluiscono tante, tante cose. La ascoltiamo insieme, Mia Martini, dall'album Oltre la collina nel rosa.

Mia Martini nella Rosa dal suo album Oltre la Collina, album come dicevamo e come abbiamo detto anche nelle scorse sere pieno di temi molto profondi, importanti, anche pesanti, e questa è una delle canzoni in cui invece, come dice lo stesso testo, tutto sembra fondersi nel rosa, quindi immagini di vita quotidiana anche semplici, ma immagini positive. Io vi invito anche ad ascoltare la traccia che dà il titolo all'album, che poi è anche la traccia che lo chiude e che chiude il disco, cioè Oltre la Collina, che abbiamo scelto di non farvi ascoltare perché in realtà è una non canzone, cioè un brano in cui Mia non canta ma parla, recita, e quel brano parla di depressione, però in realtà è un po' il brano che riassume tutti i temi che fanno parte di questo progetto e fa da collante a tutti i brani che lo compongono, come ovviamente vuole il concept album. Vi faccio solo notare che nel 1971 questo era stato uno dei primi concept della musica italiana, elaborato proprio perché Mia aveva un'idea precisa di ciò che voleva raccontare, di come voleva raccontarsi e presentarsi al pubblico. Poi insomma anche la sua voce, la sua capacità interpretativa sempre molto emozionanti hanno fatto tutto il resto, quindi ascoltate anche quella traccia, sicuramente ne rimarrete colpiti. Settimana prossima ci accompagnerà un nuovo album, lo scopriremo insieme ovviamente lunedì. Adesso invece siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, stiamo parlando di Madame, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Mama, non Mama. Facciamo

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Il secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, a guidarci sarà la parola trucco, e cominciamo con una canzone che ormai è diventata un grande classico di Adriano Celentano, che si intitola Il tempo se ne va.

0: i figli che stanno crescendo. Da lì, tornato a casa, gli venne in mente che si può scrivere un brano su questo argomento. In realtà all'inizio voleva essere un dialogo tra padre e figlia, poi invece è diventato un soliloquio e in realtà una riflessione sul fatto che loro diventano grandi ma i padri cominciano a diventare vecchi e notano che le figlie non giocano più con le Barbie ma adesso indossano i vestiti della mamma, si truccano, sono pronte, sono grandi ormai, hanno già attraversato quella fase dell'infanzia, in qualche modo si stanno anche un po' allontanando dai genitori. È questo quello che poi viene fuori in questa canzone scritta prevalentemente da Toto Cutugno, che poi utilizzerà la stessa ritmica, lo stesso giro per scrivere qualche anno dopo un altro suo grande successo che è L'Italiano. Il nostro viaggio attraverso il trucco continua ci porta negli anni 90 e in un'altra canzone che ci parla di una ragazza che ormai è già adulta, già compiuto 18 anni, Jovanotti, chissà se stai dormendo.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Panotti con Chissà se stai dormendo da Lorenzo 1992, un'altra di quelle ballad, di quelle canzoni perfette in cui Jovanotti riesce a mixare perfettamente il rap con il cantato, con la canzone romantica, come solo lui sapeva fare. Canzone scritta insieme a Massimo Moriello, tastierista che poi è stato anche nella direzione artistica dell'Orchestra della Rai, caratterizzata da un lato insomma dalla tastiera, dalla batteria elettronica, impreziosita dalla tromba di Demo Morselli, in cui racconta questa storia d'amore in cui il protagonista guarda proprio la sua amata, che è una ragazza giovane che è appena entrata nell'età adulta, appena compiuto i 18 anni. Lui le dà consigli, innanzitutto la invita a non credere a tutto, a non lasciarsi sedurre dalle illusioni, a crearsi un pensiero che sia suo e soltanto suo, e ovviamente si rivolge a lei dicendo che lei è più bella al naturale, quindi senza tutto quel trucco che assolutamente non le sta bene. Quando rinuncia ai comportamenti da fotomodella, dice in una strofa della canzone. Poi il ritornello è potentissimo, una potentissima dichiarazione d'amore. Lei ovunque, anche sui muri della città, che improvvisamente diventa bella grazie ovviamente all'amore che lui prova per lei. Altra canzone dove il trucco è protagonista, dove una donna ovviamente è protagonista, ce la racconta, ce la canta Gianluca Grignani, Una donna così.

0: Gianluca Grignani, una donna, così dal suo album Destinazione Paradiso del 1995. Anche qui c'è una donna che è più bella, senza tutto quel trucco, non ha bisogno di nessun artificio, anzi viene descritta nella sua bellezza, nella sua spontaneità, nella sua autenticità, ed è una donna svincolata da qualunque tipo di costrizione, di condizionamento esterno, dotata di un grande fascino naturale. Viene proprio dipinta come un'attrice inconsapevole del suo magnetismo, capace di incantare chiunque attraverso i suoi gesti più semplici, la semplicità del suo modo di camminare o anche di parlare, una donna dalla quale non si può non essere attratti. Tra poco il nostro viaggio nel mondo del trucco si conclude con Coez.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: tra loro, ma tre storie d'amore molto forti, molto potenti, come anche questa di Coez, che in realtà parla proprio della fine di un amore. E Coez spesso lavora per immagini nelle sue canzoni, e bastano poche semplici parole a farci capire che appunto si sta parlando di una storia finita. Ti colava il trucco e non capivo perché, io fumavo, gli occhi rossi li avevi te. Esatto, perché evidentemente si stava già provando del dolore per la fine di questa storia. In realtà poi si rivolge alla sua ex compagna con grande rispetto, con grande stima, anzi la difende anche dai giudizi maligni degli altri, e fa anche una riflessione sul futuro, immagina i pensieri di lei, la solitudine che può colpirla ogni tanto e il suo domani, ma in qualche modo è come se resti sempre idealmente al suo fianco. Un'altra bellissima canzone d'amore con cui abbiamo concluso il nostro viaggio dedicato al trucco, e adesso siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. L'abbiamo ascoltata anche nei giorni scorsi questa canzone, West Cross insieme a Fra Quintale, Scarabocchi. Nel testo c'è un riferimento alla Fenice, probabilmente si riferisce alla sagra di Harry Potter, in cui le lacrime di Fenice sono una panacea contro ogni veleno. West Cross e Fra Quintale, sentiamo insieme Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi ho.

Siamo quasi alla fine di questa puntata, l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Tra poco chiudiamo e affidiamo il nostro finale al brano che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 58.
1: Eccoci qui su Radio Latte e Miele, sul finale di Al Centro della Musica. Già passata la prima settimana di questa nuova stagione di Al Centro della Musica, grazie a tutti per essere stati con noi anche stasera, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, come sempre dopo di noi ci sono i viaggi di Rewind. Domani sera non perdetevi il meglio della stagione passata di Giovane Fuori Classe, poi ovviamente dalla prossima settimana anche Giovane Fuori Classe entrerà nel vivo per la nuova stagione. In bocca al lupo ovviamente a Edo. Noi ci ritroviamo come sempre lunedì sera. Chiudiamo come facciamo ogni sera, affidando la nostra chiusura al brano che chiude l'album di un artista italiano. L'artista questa sera è Elisa, dal suo album Diari Aperti, ma gli artisti sono due perché Elisa in questa canzone ospitava Francesco De Gregori. Quelli che restano, buonanotte e buon weekend.
2: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

polpo per il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

0: 22 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Continua il viaggio tra le stelle di latte e miele, siamo al 4 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità lavorative, nuovi progetti, ma con il peso di Saturno, insomma è come se tu ti apprestassi a fare una cosa nuova, iniziare un nuovo programma o progetto con qualche pensiero di troppo. Chi ha un'attività ha dovuto tagliare rami secchi. Restano responsabilità e situazioni emotive da affrontare. Dal 10 settembre l'amore sarà più facile da gestire, Venere non sarà più opposta. Toro, si riparla di lavoro, dal 24 agosto si stanno muovendo le cose, magari le prossime saranno giornate decisive anche per definire un programma, un'attività, possibili risposte favorevoli. In amore serve prudenza, evitare discussioni sulle differenze, anche nella gestione della vita quotidiana, nell'amministrazione della casa per i conviventi è importante. Gemelli, tornano entusiasmo e curiosità, soprattutto grazie a cambiamenti e nuove iniziative di lavoro. Amori e contatti favoriti con buone occasioni nei prossimi giorni. Cancro, una persona del passato, un sentimento poco chiaro, potrebbe trovare una definizione dalla prossima settimana. Questo perché Venere inizierà un transito morbido. Anche chi ha riscoperto una passione da poco è meno intralciato nel manifestare i propri desideri. Mattinata positiva, pomeriggio più stancante. Per il Leone la priorità è recuperare forza fisica, perché come ho spiegato tante volte dal mese scorso, le situazioni che sono state affrontate anche di petto hanno creato un disagio e quindi è importante ritrovare un po' di serenità interiore. Il pomeriggio migliora, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, gli sforzi eccessivi. Vergine, mattinata produttiva, pomeriggio più lento e introspettivo. Adesso non devi rispondere impulsivamente, se devi dire sì o no a un progetto, a un programma. Prenditi tempo per riflettere. I cambiamenti sono importanti. E poi guardo lontano, perché Giove l'anno prossimo, non subito, sarà nel tuo segno, e questo significa che anche se ora ci sono dei processi che ti possono sembrare ambigui, poco chiari, si svilupperanno al meglio. Bilancia, amore favorito soprattutto dopo agosto, sul lavoro ci sono responsabilità, difficoltà, eventuali cambiamenti vanno valutati bene, bisogna scegliere con molta attenzione i collaboratori. Scorpione, amore in forte crescita, presto Venere sarà nel tuo segno, le coppie possono consolidarsi, i single fare nuove conoscenze. La mattinata è agitata, ma la sera è migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, poi nel pomeriggio possono arrivare semmai piccoli dubbi, calo di entusiasmo. Tu sei sempre pieno di ottimismo quando devi iniziare un progetto, però se hai attorno delle persone che ti dicono sempre no, che non seguono il tuo passo, è inevitabile sentirsi un po' spossati. Meglio evitare discussioni. Capricorno, periodo impegnativo che richiede pazienza, sacrifici, ma potrebbe portare grandi soddisfazioni nel futuro. Quindi bisogna imparare un po' di più a fidarsi degli altri, non fare tutto da soli. La mania di controllo è un problema del Capricorno. Però è anche vero che di solito quello che fai funziona a meraviglia. Anche per te la prossima settimana novità in amore. Acquario, forte desiderio di cambiamento ma senza decisioni impulsive. Anche perché in questo periodo bisogna capire se ci sono i fondi necessari, se il budget è giusto per portare avanti un progetto. Ci sono stati ritardi nei contratti e nel lavoro. Pesci, mattinata positiva, poi possono tornare piccole ansie, nervosismo. Insomma, cerca di lasciarti andare a pensieri positivi. Creatività, arte, spiritualità aiutano a ritrovare equilibrio. Tra stasera e domani serve solo un po' di pazienza nei rapporti. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
2: Latte miele. Latte miele.
3: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
4: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
5: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni e quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mie.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Del tempo di Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.